0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV, dal meeting di Rimini, chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di

0: Il futuro addetto è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco. Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
1: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico, quell'episodio, e onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. È successo un errore diverso, quello di oggi dentro al campo. Se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
0: Nelle altre partite l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese Como 1-1. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1 oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley: azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo, subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Rezei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Trump invece ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare. Poi ha precisato che al momento lo stretto di Hormuz è considerato territorio americano. Papa Leone XIV, dal meeting di Rimini, chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Poi l'appello ai giovani. Il futuro, dice, è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari nella zona nord di Palermo. Un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce ed è rimasto incastrato. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata nel primo controesodo dopo Ferragosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per calmierarli spunta la proposta di 6 paesi europei, tra cui l'Italia. Una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Nella prima giornata della Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi battendo il Genoa 2-0. L'Inter vince 4-1 contro il Monza Milano, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese Como 1-1. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni americane saranno considerati nemici. E su Hormuz, lo stretto è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone XIV al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. A ottobre atteso il nuovo report sul nuovo patto europeo sui migranti. Sono almeno 37 le persone ferite a causa del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito la regione di Tokyo alle 2 ora locale, le 19 di ieri in Italia, causando anche disagi passaggi e ai trasporti nella metropoli, nessun danno agli impianti nucleari. Calcio, prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli batte 2-0 il Genoa in trasferta tra le polemiche, mentre il Parma perde in casa col Cagliari e oggi tocca a Juventus e Milan. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione in

0: nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Teheran rafforza intanto il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni statunitensi saranno considerati nemici. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozone. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori, domani riunione dei volenterosi. Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra Washington e Ottawa dopo il fallimento dei negoziati sui dazi. Il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo, ha scritto Trump su Truth. L'attacco dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti in seguito alla rottura dei negoziati commerciali. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per questo sei paesi europei, tra cui l'Italia, studiano una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils con il punteggio di 6-3-6-4. Il francese sfiderà in finale Francis Tiafo, che ha vinto il derby americano in 2 set contro Nakashima. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Dopo una settimana di ricerche e il tragico epilogo, il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. Alla vigilia della nuova riunione della coalizione dei volenterosi, all'indomani delle affermazioni di Putin sulla risposta distruttiva all'Ucraina, un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozone nella città russa di Orenburg, nel sud-ovest del paese, a circa 1000 chilometri dal confine con l'Ucraina. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il Telegraph fa sapere che una piccola centrale elettrica britannica è rimasta fuori servizio per 4 giorni a causa di un attacco informatico attribuito ad hacker legati al regime iraniano. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, studiano per questo una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Prima il maltempo, poi la rimonta dell'anticiclone subtropicale con caldo di nuovo in aumento. Ma se al nord i valori saranno in linea con il periodo, al centro-sud la fiammata si farà sentire, con picchi che potranno facilmente sfiorare o superare la soglia dei 37-38 gradi, in particolar modo nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma non è accaduto. Non siamo come il Venezuela, così il presidente iraniano Pezeshkian, che in occasione della settimana del governo, in un discorso TV, chiarisce che ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. E secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Kiev colpisce ancora Ozone, l'Amazon russo, droni ucraini hanno attaccato Orenburg e detriti sono caduti sul territorio del complesso logistico senza causare vittime. Nel sito è scoppiato un incendio. Il presidente ucraino Zelensky respinge intanto l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione. Sarebbe uno tsunami. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, è stato ritrovato nel bagagliaio della sua auto a poca distanza dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove l'uomo viveva. Era scomparso dal 4 agosto scorso. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno weekend di controesodo. Diesel oltre i 2,20 € al litro in autostrada. Oggi scade il taglio delle accise deciso dal governo per il gasolio. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky allontana l'ipotesi di elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione. Sarebbe uno tsunami, dice. Intanto un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozone nella città russa di Orenburg. Il Cremlino parla di un possibile incontro tra Putin e Trump a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 12 stati. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi e il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Sono i tre nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari e il pareggio tra Udinese e Como, prosegue la prima giornata di Serie A. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Domani si chiude con Bologna Lazio, Roma Fiorentina. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Migranti, continua il braccio di ferro tra Viminale e ONG tedesche. Per la Sea-Watch 45 giorni di fermo e una multa da 7.500 euro per non aver rispettato le norme, così come comunicato dal ministro Piantedosi. Siamo stati multati con l'accusa di non aver collaborato con le autorità libiche. È vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, lo fa il governo italiano, la replica della Sea-Watch. Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra con Mosca, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino si dice intanto contrario ad elezioni anticipate. Lo attacca il suo ex ministro Fedorov, ha cose da spiegare sulla corruzione nel suo governo. Guai per il rapper Tony Boy. Il cantante padovano è stato arrestato ieri a seguito di una perquisizione nella sua abitazione a Milano, dove gli agenti hanno trovato cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola a brasa e una cinquantina di munizioni. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Formula 1 a Zandvoort, è il giorno del GP d'Olanda, dalla pole Norris con Russell secondo e il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante. Verstappen su Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa, il via alle 15. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani la riunione dei volenterosi. Intanto Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo è stato il consigliere del presidente russo, citato dalla TASS. Il corpo di Saddam Hossein, cittadino pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento senza indagati. L'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph, secondo cui si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito. Il tennis: sarà Fils contro Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, ha scritto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, commentando sul profilo X il provvedimento disposto nei confronti dell'imbarcazione. Alla lista dei paesi UE che applicano le regole previste dal patto sull'immigrazione si è aggiunta anche l'Irlanda. A ottobre è atteso il report UE sul tema immigrazione. Si accende intanto il duello politico sui CPR che il governo vorrebbe anche nelle regioni che non li vogliono. Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo il consigliere del presidente russo, russo citato dalla TASSA. Quella che si apre domani dovrebbe essere la settimana decisiva per la scelta Rai sul nuovo conduttore di Report. Sarebbero in corso le ultime valutazioni su una rosa ristretta di profili, tutti già legati alla Rai, ma non tutti interni al programma d'inchiesta di Rai 3. Il calcio, con la prima giornata di Serie A, l'Inter a San Siro travolge il Monza, il Napoli vince contro il Genoa, il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano. Oggi due match alle 18:30, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce. Alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno stop di 45 giorni e una multa da 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di 6 naufraghi in acque internazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi su X. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise. Il capo dello Stato ucraino ha respinto inoltre l'idea di indire le elezioni perché sarebbero pericolose per l'Ucraina, spaccherebbero il paese. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per andare incontro ai consumatori, 6 paesi europei studiano una proposta che preveda una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. La terza giornata agli europei di volley femminile, l'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool, Francia-Croazia alle 15, Svezia-Italia alle 18. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un bambino palestinese di 4 anni è stato ucciso, altri 6 sono rimasti feriti a seguito di un attacco aereo israeliano nella striscia di Gaza centrale. Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza dalla morte di un ragazzo palestinese di 14 anni durante un altro raid militare israeliano a est di Nablus, in Cisgiordania. Un intervento per difendere un'amica si è trasformato in un'aggressione ad Andorra, lungo la via Aurelia. Matteo, 19 anni, di San Mauro Torinese, in vacanza in Riviera Ligure con familiari e amici, si trova ricoverato in prognosi riservata a Pietra Ligure. Il giovane è stato travolto dalla violenza di 2 coetanei che lo hanno colpito ripetutamente al capo. Uno stop di 45 giorni e una multa di 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di 6 naufraghi in acque internazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, il governo italiano ha proposto, insieme ad altri paesi, di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, un'ipotesi che ha infiammato il dibattito politico. La segretaria del PD Elly Schlein ha chiesto al governo di introdurla subito in Italia. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, il governo italiano ha proposto, insieme ad altri paesi, di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, un'ipotesi che ha infiammato il dibattito politico. La segretaria del PD Elly Schlein ha chiesto al governo di introdurla subito in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in vista del 10° anniversario del terremoto del centro Italia, avvenuto il 24 agosto 2016, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella ricostruzione ricostruzione post-sisma, ha precisato. Nicola Maggiotto, il 21enne italiano vittima di un'aggressione a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva, ha riaperto gli occhi e ha stretto la mano della madre che era al suo fianco. Intanto vanno avanti le indagini della polizia spagnola per dare un nome a chi ha aggredito il 21enne all'esterno di un locale. Dopo la perturbazione che ha interrotto l'ondata di caldo, le previsioni per fine agosto indicano uno scenario frammentato, caratterizzato da crescente instabilità nelle regioni settentrionali e da una rimonta dell'anticiclone africano che farà salire le massime soprattutto al centro-sud. La Formula 1, Lando Norris vince il GP d'Olanda, 12ª prova della mondiale. Il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e l'altra Mercedes di George Russell, 4° e 5° posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, incidente al primo giro per Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo. Intanto, per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, l'Italia ha proposto insieme ad altri paesi di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Una bimba di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale a bordo dell'auto guidata dal padre. Viaggiava anche la sorellina di 4 anni che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto a Basiliano, a Udine. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi tra Taormina e Giardini Naxos in Sicilia. Le fiamme partite dall'autostrada hanno raggiunto la vegetazione e ora lambiscono una decina di abitazioni, chiusa in entrambe le direzioni la 18 Messina-Catania. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise, ha detto. La Formula 1, Lando Norris vince il GP d'Olanda, il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e George Russell, 4° e 5° posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, incidente per Verstappen nel giro 1, appunti anche Alonso con l'Aston Martin. Il mondiale torna dal 4 al 6 settembre a Monza. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamo il pontefice.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
2: Poi l'appello ai giovani: il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco. Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
4: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico, quell'episodio. E onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto mille volte. Se è successo un errore diverso, quello di oggi dentro al campo, se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
2: Nelle altre partite l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1 oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo, subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Rezei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Trump invece ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare. Poi ha precisato che al momento lo stretto di Hormuz è considerato territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Poi l'appello ai giovani. Il futuro, dice, è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari nella zona nord di Palermo. Un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce ed è rimasto incastrato. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata nel primo controesodo dopo Ferragosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per calmierarli spunta la proposta di 6 paesi europei, tra cui l'Italia. Una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Nella prima giornata della Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi battendo il Genoa 2-0. L'Inter vince 4-1 contro il Monza Milano, Parma-Cagliari 0-1 e Udinese-Como 1-1. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni americane saranno considerati nemici. E su Hormuz, lo stretto è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone XIV al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. A ottobre atteso il nuovo report sul nuovo patto europeo sui migranti. Sono almeno 37 le persone ferite a causa del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito la regione di Tokyo alle 2 ora locale, le 19 di ieri in Italia, causando anche disagi ai trasporti nella metropoli. Nessun danno agli impianti nucleari. Calcio, prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli batte 2-0 il Genoa in trasferta tra le polemiche, mentre il Parma perde in casa col Cagliari e oggi tocca a Juventus e Milan. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Teheran rafforza intanto il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni statunitensi saranno considerati nemici. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra Washington e Ottawa dopo il fallimento dei negoziati evidenziati sui dazi. Il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo, ha scritto Trump su Truth. L'attacco dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti in seguito alla rottura dei negoziati commerciali. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per questo, 6 paesi europei, tra cui l'Italia, studiano una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils con il punteggio di 6-3-6-4. Il francese sfiderà in finale Francis Tiafoe, che ha vinto il derby americano in 2 set contro Nakashima. È tutto, a più tardi.
5: Buongiorno dalla redazione. Dopo una settimana di ricerche, il tragico epilogo: il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. Alla vigilia della nuova riunione della coalizione dei volenterosi, all'indomani delle affermazioni di Putin sulla risposta distruttiva all'Ucraina, un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg, nel sud-ovest del paese, a circa 1000 chilometri dal confine con l'Ucraina. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il Telegraph fa sapere che una piccola centrale elettrica britannica è rimasta fuori servizio per 4 giorni a causa di un attacco informatico attribuito ad hacker legati al regime iraniano. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, studiano per questo una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Prima il maltempo, poi la rimonta dell'anticiclone subtropicale con caldo di nuovo in aumento. Ma se al nord i valori saranno in linea con il periodo, al centro-sud la fiammata si farà sentire, con picchi che potranno facilmente sfiorare o superare la soglia dei 37-38 gradi. In particolar modo nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma non è accaduto. Non siamo come il Venezuela, così il presidente iraniano Pezeshkian, che in occasione della settimana del governo in un discorso TV chiarisce che ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. E secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Kiev colpisce ancora Ozon, l'Amazon russo. Droni ucraini hanno attaccato Orenburg e detriti sono caduti sul territorio del complesso logistico senza causare vittime. Nel sito è scoppiato un incendio. Il presidente ucraino Zelensky respinge intanto l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione. Sarebbe uno tsunami. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, è stato ritrovato nel bagagliaio della sua auto a poca distanza dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove l'uomo viveva. Era scomparso dal 4 agosto scorso. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno weekend di controesodo. Diesel oltre i 2,20 euro al litro in autostrada. Oggi scade il taglio delle accise deciso dal governo per il gasolio. È tutto, a più tardi.
5: Un saluto dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky allontana l'ipotesi di elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione. Sarebbe uno tsunami, dice. Intanto un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg. Il Cremlino parla di un possibile incontro tra Putin e Trump a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana, dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Sono i 3 nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Il testo base
0: che passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari e il pareggio tra Udinese e Como, prosegue la prima giornata di Serie A. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Domani si chiude con Bologna Lazio, Roma Fiorentina. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Migranti, continua il braccio di ferro tra Viminale e ONG tedesche. Per la Sea-Watch 45 giorni di fermo e una multa da 7.500 euro per non aver rispettato le norme, così come comunicato dal ministro Piantedosi. Siamo stati multati con l'accusa di non aver collaborato con le autorità libiche. È vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, lo fa il governo italiano, la replica della Sea-Watch. Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra con Mosca, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino si dice intanto contrario ad elezioni anticipate. Lo attacca il suo ex ministro Fedorov, ha cose da spiegare sulla corruzione nel suo governo. Guai per il rapper Tony Boy. Il cantante padovano è stato arrestato ieri a seguito di una perquisizione nella sua abitazione a Milano, dove gli agenti hanno trovato cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola a brasa e una cinquantina di munizioni. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Formula 1 a Zandvoort, è il giorno del GP d'Olanda. Dalla pole Norris con Russell secondo e il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante. Verstappen su Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa, il via alle 15. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani la riunione dei volenterosi. Intanto Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo è stato il consigliere del presidente russo, citato dalla TASS. Il corpo di Saddam Hossein, cittadino pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento senza indagati. L'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph, secondo cui si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito. Il tennis: sarà Fils contro Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, ha scritto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, commentando sul profilo X il provvedimento disposto nei confronti dell'imbarcazione. Alla lista dei paesi UE che applicano le regole previste dal patto sull'immigrazione si è aggiunta anche l'Irlanda. A ottobre, atteso il report UE sul tema immigrazione, si accende intanto il duello politico sui CPR che il governo vorrebbe anche nelle regioni che non li vogliono. Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento, ad affermarlo il consigliere del presidente russo, citato dalla TASS. Quella che si apre domani dovrebbe essere la settimana decisiva per la scelta Rai sul nuovo conduttore di Report. Sarebbero in corso le ultime valutazioni su una rosa ristretta di profili, tutti già legati alla Rai, ma non tutti interni al programma di inchiesta di Rai 3. Il calcio: con la prima giornata di Serie A, l'Inter a San Siro travolge il Monza, il Napoli vince contro il Genoa, il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano. Oggi 2 match alle 18:30, in campo Frosinone e Juventus Juventus Venezia Lecce. Alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno stop di 45 giorni e una multa da 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di 6 naufraghi in acque internazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi su X. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise. Il capo dello Stato ucraino ha respinto inoltre l'idea di indire le elezioni perché sarebbero pericolose per l'Ucraina, spaccherebbero il paese. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata

0: a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per andare incontro ai consumatori, 6 paesi europei studiano una proposta che preveda una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. La terza giornata agli europei di volley femminile, l'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool, Francia-Croazia alle 15, Svezia-Italia alle 18. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un bambino palestinese di 4 anni è stato ucciso, altri 6 sono rimasti feriti a seguito di un attacco aereo israeliano nella striscia di Gaza centrale. Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza dalla morte di un ragazzo palestinese di 14 anni durante un altro raid militare israeliano a est di Nablus, in Cisgiordania. Un intervento per difendere un'amica si è trasformato in un'aggressione ad Andorra, lungo la via Aurelia. Matteo, 19 anni, di San Mauro Torinese, in vacanza in Riviera Ligure con familiari e amici, si trova ricoverato in prognosi riservata a Pietra Ligure. Il giovane è stato travolto dalla violenza di 2 coetanei che lo hanno colpito ripetutamente al capo. Uno stop di 45 giorni e una multa di 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di 6 naufraghi in acque internazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, il governo italiano ha proposto, insieme ad altri paesi, di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, un'ipotesi che ha infiammato il dibattito politico. La segretaria del PD Elly Schlein ha chiesto al governo di introdurla subito in Italia. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, il governo italiano ha proposto, insieme ad altri paesi, di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, un'ipotesi che ha infiammato il dibattito politico. La segretaria del PD Elly Schlein ha chiesto al governo di introdurla subito in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in vista del 10° anniversario del terremoto del centro Italia, avvenuto il 24 agosto 2016, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato. Nicola Maggiotto, il 21enne italiano vittima di un'aggressione a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva, ha riaperto gli occhi e ha stretto la mano della madre che era al suo fianco. Intanto vanno avanti le indagini della polizia spagnola per dare un nome a chi ha aggredito il 21enne all'esterno di un locale. Dopo la perturbazione che ha interrotto l'ondata di caldo, le previsioni per fine agosto indicano uno scenario frammentato, caratterizzato da crescente instabilità nelle regioni settentrionali e da una rimonta dell'anticiclone africano che farà salire le massime soprattutto al centro-sud. La Formula 1, Lando Norris vince il GP d'Olanda, 12ª prova della mondiale. Il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e l'altra Mercedes di George Russell, 4° e 5° posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, incidente al primo giro per Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo. Intanto, per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, l'Italia ha proposto, insieme ad altri paesi, di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Una bimba di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale a bordo dell'auto guidata dal padre. Viaggiava anche la sorellina di 4 anni, che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto a Basiliano, a Udine. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi tra Taormina e Giardini Naxos in Sicilia. Le fiamme, partite dall'autostrada, hanno raggiunto la vegetazione e ora lambiscono una decina di abitazioni. Chiusa in entrambe le direzioni la 18 Messina-Catania. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise, ha detto. La Formula 1, Lando Norris vince il GP d'Olanda, il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e George Russell. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Incidente per Verstappen nel giro 1. Appunti anche Alonso con l'Aston Martin. Il mondiale torna dal 4 al 6 settembre a Monza. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV, dal meeting di Rimini, chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamo il pontefice.
2: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
1: Poi l'appello ai giovani: il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco. Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
3: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico quell'episodio, e onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che è successo stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Stasera è successo un errore diverso, quello di oggi dentro al campo. Se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
1: Nelle altre partite, l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1, oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley: azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo: subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Rezaei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Trump invece ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare. Poi ha precisato che al momento lo stretto di Hormuz è considerato territorio americano. Papa Leone XIV, dal meeting di Rimini, chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Poi l'appello ai giovani: il futuro, dice, è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari nella zona nord di Palermo. Un turista italiano di 35 25 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce ed è rimasto incastrato. Domani scade il taglio delle accise per il gasolio e si materializza una stangata nel primo controesodo dopo Ferragosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per calmierarli spunta la proposta di 6 paesi europei, tra cui l'Italia, una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Nella prima giornata della Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi battendo il Genoa 2-0. L'Inter vince 4-1 contro il Monza Milano, Parma Cagliari 0-1 e Udinese Como 1-1. È tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni americane saranno considerati nemici. E su Hormuz, lo stretto è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone XIV al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. A ottobre atteso il nuovo report sul nuovo patto europeo sui migranti. Sono almeno 37 le persone ferite a causa del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito la regione di Tokyo alle 2 ora locale, le 19 di ieri in Italia, causando anche disagi ai trasporti nella metropoli. Nessun danno agli impianti nucleari. Calcio, prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli batte 2-0 il Genoa in trasferta, tra le polemiche, mentre il Parma perde in casa col Cagliari e oggi tocca a Juventus e Milan. È tutto, a più tardi.
5: Buongiorno dalla redazione. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Teheran rafforza intanto il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni statunitensi saranno considerati nemici. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra Washington e Ottawa dopo il fallimento dei negoziati sui dazi. Il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo, ha scritto Trump su Truth. L'attacco dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti in seguito alla rottura dei negoziati commerciali. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per questo 6 paesi europei, tra cui l'Italia, studiano una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils con il punteggio di 6-3-6-4. Il francese sfiderà in finale Francis Tiafoe, che ha vinto il derby americano in 2 set contro Nakashima. È tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione. Dopo una settimana di ricerche e il tragico epilogo, il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. Alla vigilia della nuova riunione della coalizione dei volenterosi, all'indomani delle affermazioni di Putin sulla risposta distruttiva all'Ucraina, un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg, nel sud-ovest del paese, a circa 1000 chilometri dal confine con l'Ucraina. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il Telegraph fa sapere che una piccola centrale elettrica britannica è rimasta fuori servizio per 4 giorni a causa di un attacco informatico attribuito ad hacker legati al regime iraniano. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio.
5: Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Se i paesi europei, tra cui l'Italia, studiano per questo una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Prima il maltempo, poi la rimonta dell'anticiclone subtropicale con caldo di nuovo in aumento. Ma se al nord i valori saranno in linea con il periodo, al centro-sud la fiammata si farà sentire, con picchi che potranno facilmente sfiorare o superare la soglia dei 37-38 gradi, in particolar modo nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. È tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma non è accaduto. Non siamo come il Venezuela, così il presidente iraniano Pezeshkian, che in occasione della settimana del governo in un discorso TV chiarisce che ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Kiev colpisce ancora Ozon, l'Amazon russo. Droni ucraini hanno attaccato Orenburg e detriti sono caduti sul territorio del complesso logistico senza causare vittime. Nel sito è scoppiato un incendio. Il presidente ucraino Zelensky respinge intanto l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione. Sarebbe uno tsunami. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, è stato ritrovato nel bagagliaio della sua auto a poca distanza dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove l'uomo viveva. Era scomparso dal 4 agosto scorso. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno weekend di controesodo. Diesel oltre i 2,20 euro al litro in autostrada. Oggi scade il taglio delle accise deciso dal governo per il gasolio. È tutto, a più tardi.
5: Un saluto dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky allontana l'ipotesi di elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione. Sarebbe uno tsunami, dice. Intanto un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg. Il Cremlino parla di un possibile incontro tra Putin e Trump a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana, dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Sono i 3 nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari e il pareggio tra Udinese e Como, prosegue la prima giornata di Serie A. Oggi in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta, Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Domani si chiude con Bologna Lazio, Roma Fiorentina. È tutto, a più tardi.
6: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: What we're living in. Let me tell ya.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: sexy.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: prendere il treno.
1: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellazione di Crans-Montana in Svizzera, dove lo scorso gennaio si è consumata la tragedia di Capodanno costata la vita a 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica Moretti. Gli avvocati dei coniugi respingono ogni tentativo di commento. Questi fatti riguardano solo la loro vita privata. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, a seguito delle violenze subite, sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. Al momento, tuttavia, non è noto se sia già stata dimessa o meno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia, che, avvenuto il 24 agosto 2016, sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento, il governo ha lavorato con determinazione per imprimere, dopo troppi rinvii e false partenze, una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. L'Ucraina ha elaborato con gli Stati Uniti e i suoi alleati in Europa un piano per mettere fine alla guerra con la Russia e che prevede un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina e una zona economica franca. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il sito di Ukrinform. Oggi si terrà una nuova riunione dei volenterosi. Almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca dei dispersi. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio. Sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme al ministro dell'Ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha infatti firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge. Dal 25 quindi si passa al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri alle 18:30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone. Il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. Nei match delle 20:45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile. La pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. La nuova settimana sulle regioni di nord-ovest partirà all'insegna di un peggioramento, soprattutto su ovest del Piemonte, sulla Valle d'Aosta, mentre rimarrà ai margini la Liguria, che vedrà prevalenza di bel tempo e di sole. Situazione legata alle temperature, ancora clima estivo, ma senza eccessi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi lunedì 24 agosto. Le stelle dicono: Ariete, il vostro sarà un buon giorno grazie alla luna nel segno che vi donerà idee interessanti per fare qualche miglioramento. Toro, nel corso del giorno non avrete difficoltà e potrete dedicarvi a tutto ciò che più vi rende sereni. Approfittatene. Gemelli, Mercurio nel segno vi offre entusiasmo e genialità per sistemare i vostri affari, in modo da avere energie anche per la gestione familiare. Cancro, giorno proficuo di energia ed entusiasmo. Leone, dedicate il giorno a qualche attività ricreativa, scegliete la compagnia di amici sinceri con i quali divertirsi, sapendo ritrovare armonia ed entusiasmo. Vergine, nonostante i capricci di Mercurio dissonante, avrete ugualmente la possibilità di dedicare le vostre energie a tutto ciò che conta veramente per voi. Bilancia, saprete ovviare a qualche noia che alcune stelle dissonanti potrebbero causare, siate fiduciosi. Scorpione, il vostro giorno sarà reso piacevole dal nuovo aspetto positivo del sole. Fate progetti importanti per l'avvenire, in particolare per il lavoro. Sagittario, la luna nel segno amico dell'Ariete vi renderà propositivi. Tutto bene. Capricorno, sarete guidati nel raggiungimento degli obiettivi che vi siete prefissi. Acquario, il buon aspetto della luna renderà il vostro giorno più sereno e i vostri programmi saranno rispettati senza ostacoli o inconvenienti. Pesci, la benevolenza di tanti pianeti renderà meno faticoso questo giorno che potrebbe non essere del tutto soddisfacente. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.it.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: presenti per iniziare una nuova settimana dopo un bel weekend, speriamo per tutti. You got it! Insieme a Roy Orbison, buona giornata, sono le 8:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellation di Crans-Montana in Svizzera, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. È di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri la Juve ha battuto 1-0 il Frosinone, il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia, successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile, le pallavolo liste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Anastasia su Radio City, buona mattina dunque, benvenuti. Allora fa un po' strano, ci allunghiamo un po' oggi insieme fino alle 12 ancora, ben ritrovati, grazie per i messaggi che state inviando. Allora subito al volo i primi saluti a Claudio, naturalmente buongiorno Angelina, lei presente sempre dall'alba, un bacione grande a Jessica, Colli, Lucrezia, Ari, si riprende o ho fatto male i conti? Adesso poi mi dice. Allora beh, tanti tornati dalle vacanze, ovviamente ci vorrebbe un po' quel periodo, no, per decantare un po', quel periodo di no stress a casa, tornati dalle vacanze, ma insomma, si fa quel che si può. Quindi benvenuti ancora, buon lavoro naturalmente e comunque buone vacanze, perché tanti le iniziano proprio in questo periodo ed è un periodo bellissimo. La nostra musica su Radio City, anche Imagine Dragons, questa è Demons. When

Facciamo esempio da loro un po' di leggerezza, se la ridono. MGK con Machine Gun Kelly, quindi Wiz Khalifa, questa è Girl Next Door. 8:17, no, io tutta seria, tutta impegnata, ho detto oh, sì, dai, forza e coraggio, si ritorna al lavoro. No, ma è uno scherzo, una settimana e si riparte. Guarda, mi taccio, è veramente senza vergogna, quindi vai e vieni, arrivi e partenze, ancora ovviamente in questo periodo. Allora, buon caffè a tutti, grazie per i messaggi, per l'ascolto ovviamente, buona colazione a casa, al bar. Saluto e abbraccio i nostri colleghi giù in piscina, instancabile Bianca, buongiorno, un bacione a te Gianlu, Carlo e tutti i baristi, bariste, bagnini chiaramente, che vi accoglieranno anche oggi qui al Parco Acquatico Lavagello, Castelletto d'Orba, Alessandria. Allora, buongiorno Paola, questo è il messaggio di Marina, benvenuta Marina, un bacione grande a te, stamattina si va per More. Che meraviglia, vorrei venire con te, guarda, evidentemente ce ne sono abbastanza nella tua zona. Dice, se riesco a metterne insieme una quantità sufficiente oggi pomeriggio, che si fa? Si va di pentolone via, marmellata di more, che è una bontà, veramente una goduria. Buona giornata a tutti, grazie Marina. Allora, buona passeggiata intanto, immaginiamo appunto in campagna alla ricerca in cerca di more e poi sì, dai, ce la fai, secondo me ce la fai. Oggi pomeriggio pentolone via, marmellata di more, che è buonissima. Un bacione anche e benvenuto a Pino, buongiorno a tutti Radio City, buongiorno Paoletta dal Garbagnolo, quindi presente anche lui questa mattina, una bella giornata di sole, si sta bene, direi tutti contenti, tutti a posto, soddisfatti, niente lamentele, si alzeranno chiaramente, anzi sono un leggero aumento le massime nel corso della giornata, però questa mattina la solita temperatura che diciamo da montagna intorno ai 18 gradi. George Michael.

0: a Silvana, poi dobbiamo fare altri saluti, ma gente che ha lavorato per tutta la notte, quindi immaginiamo che siano a riposo, ancora in queste prime ore della mattina. Adesso ci occupiamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: E partiamo dalla A26, incidente avvenuto dopo le 7 questa mattina allo svincolo di Main a direzione Genova, quindi prudenza. Sempre sulla A26, ripristino, incidente tra Casale Monferrato Sud e Casale Nord, direzione Gravellona Toce. Traffico intenso e rallentamenti sulla A7 tra Barriera Milano e Allaccio, tangenziale ovest di Milano. Ancora veicolo fermo tra Ronco e Busalla, direzione Genova, sempre sulla A7. E attenzione infine sulla A21, materiali dispersi presso svincolo di Casteggio. Per ora è tutto, guidate con prudenza, fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

meraviglia. Ancora un bacio a Marina, grazie ancora al signor G, Gianni e Giorgio, grazie e buona mattina a tutti, naturalmente, per chi ha ripreso a lavorare, e sono tanti naturalmente in questa settimana che trascorriamo insieme. Adesso una delle nostre novità, James Blunt, è tornato pure lui con questa nuova canzone, nuovo singolo, Tastes Like Summer.

canzone nuova di James Blunt su Radio City, Tasty Like Summer, le novità che trovate anche sul nostro sito, ci sono anche i video se volete da vedere, video che accompagni in modo particolare questa canzone. Allora, dormito bene? Ve lo chiedo, beh, adesso col fresco direi di sì. Chi dorme poco è più egoista, chi lo dice? Ma la scienza, naturalmente. Avevamo già sentito parlare, poi ci sono sempre nuovi studi, no? E tutti siamo a conoscenza dei benefici del dormire almeno 7 ore a notte, per molti è veramente tanto, è una cosa forse irraggiungibile ormai, poi col passare del tempo, dell'età. E ora però ci sono nuovi studi, allora non soltanto la salute fisica e mentale, a quanto pare il poco sonno, queste sono le nostre fregnacce, ma poi hanno una base, no, scientifica, perché ci sono studi, appunto, assolutamente, lo dice la scienza. E dicevo che a quanto pare il poco sonno ci renderebbe delle persone egoiste addirittura. Quindi il sonno è uno dei fattori, diciamo un piccolo tassello, che determina se gli esseri umani aiuteranno meno l'altro o l'altra. Sembra possibile? È invece forse così. In sostanza, se saranno egoisti o altruisti. Hanno fatto dei test, chiaramente. Hanno fatto degli studi, hanno analizzato i cambiamenti nell'attività neurale e nel comportamento delle persone studiate. In conclusione, quantità e qualità corrette del sonno faranno bene a noi quanto alle persone che ci circondano. Quindi intanto il nostro benessere, però poi che poi ci troviamo magari sulla strada delle persone acidelle, no? Vogliamo questo? No! No, assolutamente. Per cui, insomma, dormire bene, beh, è chiaro, intanto fa bene a noi stessi e quindi siamo più rilassati, ovviamente. Bene, adesso però sveglie per affrontare questa giornata, questa settimana, ecco proprio Troublemaker, chi porta un po' di problemi, no? Only Mars, Florida, su Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Gabriele, un abbraccio grande. 8:41, siete su Radio City, estate con Paola fino alle 12. Oggi Karol G con Manu Chao, una delle canzoni di questa estate per le nostre vacanze viajando por el mundo.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

La canzone successo, grande successo di quest'estate di Gaia, questa è Bossa Nostra. Allora, qualcuno è in vacanza da Lassio in questi giorni? No, volevo sapere, nel caso mandateci foto, perché c'è un mistero sulla spiaggia di Alassio. Peraltro ne abbiamo già parlato diverse volte in passato, tra le più care in assoluto d'Italia. Però a parte questo c'è un mistero ad Alassio per l'arrivo in spiaggia di un maxi oggetto misterioso. Ci sono le foto sui social, sui siti, posso descriverlo come un mega pallone nero, ma grosso, enorme, che ha attirato l'attenzione di migliaia di bagnanti della domenica. Tra le varie ipotesi è un UFO, no, cioè che possa trattarsi del gigantesco parabordo distanziatore perso da una nave. Ecco, quindi questa è la cosa più probabile, no? Non c'è nessuno dentro, alieni, no. Ok, quindi dovrebbe essere trattarsi proprio di questo, è un enorme parabordo, però insomma ha attirato l'attenzione perché ti trovi un mega pallone nero sulla spiaggia. Quindi curiosità, qualcuno dice, insomma, qualcuno non ne può più dei foresti. No, non affrontiamo questo argomento. Damiano David con noi.

amici, buona mattina, buon lunedì, Flamenco Paranoia con Samurai J e Vito Salamanca. Ciao amici, saluto, mando un bacione grande anche a Sara. Adesso dal passato la nostra musica, Cutting Crew, I Just Die In Your Arms.

0: così attraverso i vostri messaggi mi arrivano i fiori, anche gli inviti. No, per una seconda colazione ci sta, assolutamente, sveglia presto, allora assolutamente d'accordo. Mando ancora un bacio a Sara, a Chiara, buongiorno, Cutting Crew dal passato, City Story, I Just Are In Your Arms. E adesso ci colleghiamo con la redazione, le ultime notizie, le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham è atteso nella capitale ucraina. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo due bimbi e ferendone altri 7, bersagliati i magazzini Ozon. Giorgia Meloni oggi pomeriggio ad Amatrice, a 10 anni dal sisma che nel centro Italia ha causato quasi 300 morti. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la premier. La vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco Cortellesi. L'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Schlein chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Lo sport nella prima giornata della Serie A di calcio, la Juventus vince 1-0 a Frosinone e il Milan in trasferta supera 2-1 il Torino. Atalanta-Sassuolo 2-1, Venezia-Lecce 0-2. Per la Formula 1 Norris vince in Olanda, quarta e quinta le Ferrari. E per il volley 3-3 per le azzurre agli europei, l'Italia di Velasco batte 3-0 la Svezia, padrona di casa. Domani si torna in campo contro la Slovacchia. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Mars nella nostra mattinata insieme, fa il suo ingresso trionfale. Carla, buongiorno, bentornati ragazzi, bentornata, tra poco i saluti e intanto noi continuiamo così, seconda ora insieme, siete con Paola fino alle 12. Oggi Spice Girls, questa è la loro Wannabe.
1: Ciao, sono Sara di Acqui Terme, I love Radio City.

Questo è Wannabe, ciao a tutti, buongiorno ancora. Allora, 9-8 minuti, un po' di saluti. Sandra, benvenuta, anche tu, buonissima mattina, passato un buon fine settimana, spero di sì. Tornata dalle vacanze, dicevo, Carla, buongiorno Paola, buon inizio di settimana. Io ho cominciato alla grande, cambio letto, lavatrici a go-go, abbraccione Carla e i suoi cucciolotti ritrovati, cucciolotti al seguito. Allora, quando si parte, voi che fate? Tante volte ne abbiamo parlato, lasciate così un po' al caso, com'è la casa, oppure della serie farò tutto dopo al rientro, oppure io sono per l'altra teoria, no? Perché già mi basta, no? Quello che ti porti a casa dalle vacanze, quindi la casa deve essere perfettamente in ordine, tutto a posto, letti cambiati, asciugamani tutto a posto, da non aumentare, appesantire insomma il lavoro al rientro, perché già devi fare un sacco di lavatrici come ben sappiamo, quindi cercare di limitare i danni, come si suol dire. Vabbè, insomma, comunque bentornati tanti gli amici appunto dalle vacanze, altri sono in partenza o già partiti. Topic A7S su Radio City, questa è Breaking Me. Come.

muove, si muove. Lorenzo Giova con Alfa, questo è Buon Vento. E allora, i nostri successi dell'estate. Allora, sono ricominciate le partite, no? Genoa-Napoli, vinta dal Napoli. Ok, saluto tutti gli amici genuani, ad esempio Ale, ad esempio Ernesto, buongiorno. Allora, in questo caso Alfa e Giova insieme. Alfa e Gigi D'Alei sono nuova coppia, nuova canzone. Insieme cantano a sorpresa Genova e Napoli allo stadio Ferraris. I due artisti hanno inaugurato in modo speciale, diciamo originale, il campionato delle loro due squadre. Il pre-partita di Genoa-Napoli ha ospitato la loro esibizione. Ci sono i video ovunque, annullano dunque le distanze e portano le loro origini in una nuova canzone. Si intitola proprio Genova e Napoli, il brano che li vede per la prima volta insieme, i due artisti, quindi Alfa alla chitarra e Gigi al piano, c'era il piano, pianoforte, e in mezzo al campo, insomma, presentato dal vivo il pezzo in anteprima, quindi nuova coppia e nuova canzone a sorpresa sono arrivati nel prepartita. 9:15, have a nice day, lo diciamo anche noi, Stereophonics.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
6: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici Remotti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. Fabrizioremotti.eu.

un sacco di amici con noi questa mattina, grazie a tutti. Sophie and the Giants con noi con Right Now. Continuiamo così la nostra mattinata, sono le 9:24. Buon lavoro, buona giornata a tutti. Novità con Cat's Eye, questo nuovo singolo Animal.

Li conosciamo ormai, loro sono KATSEYE, un gruppone femminile, loro sono INSEYE, ufficialmente arrivano da Los Angeles ma nazionalità diverse. Animal, questa è la nuova canzone. Siamo pronti? Dai, colazione, ok, tutti insieme. E secondo caffè magari. Buona giornata a tutti, la compilation, tre successi non stop e si parte Of Monster and Men, questa è Little Talks.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Reverschon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverschon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverschon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Giordana, un bacione grande, grande, grazie. Grazie di tutte insieme a Gianna, buongiorno. Allora, mandami una foto, le foto ci sono sul web. Un ragazzo che spegne gli incendi, incendi purtroppo un po' ovunque nel mondo. Lui vestito da Superman, un 17enne indonesiano diventato star del web. Il governo lo nomina eroe, sono felice di aiutare la gente, così ha detto, quindi un ragazzino responsabile e si unisce ai volontari praticamente. Lui ha indossato il costume rosso e blu da Superman, probabilmente il suo eroe preferito, una manichetta antincendio e la missione di proteggere la sua comunità. Dopo la scuola, il 17enne indonesiano, protetto dal suo mantello rosso, protetto insomma non so fino a che punto, però lui ha indossato il suo costume, si unisce alla lotta contro gli incendi boschivi che purtroppo stanno devastando vaste aree del Borneo, aiutando le squadre di volontari locali e anche insieme a suo padre, peraltro lui stesso appunto volontario dei vigili del fuoco locali. Basta decidere di non voltarsi dall'altra parte, così ha detto. Il suo coraggio ha subito conquistato i social, ovviamente ci sono ovunque le foto, il video diffuso dai media internazionali, milioni e milioni di visualizzazioni. Lui è stato definito eroe della foresta dal ministro delle foreste del paese, quindi complimenti a lui naturalmente, anche se il quadro è piuttosto desolante, insomma purtroppo incendi non soltanto come ben sappiamo in Italia, anche vicino a noi, ma un po' in tutto il mondo, quindi applausi per lui ovviamente. Dua Lipa su Radio City, estate, questa Be The One.

Questa è Radio City con Paola, oggi fino alle 12, Maroon 5, la voce di Adam Levine, questa All Night. Allora, seguiamo tutti il consiglio che ci lancia Barbara. Intanto Barbara, benvenuta. Barbarina, un buongiorno. Indossare le cuffie, alzare il volume al massimo, rimane il miglior modo per combattere una giornata di... È vero, ad esempio accendere la radio, no? La radio mantiene giovani, lo sanno tutti i nostri amici, tutti voi che ascoltate la radio, vero o no? E allora, a tutto volume, insomma, per quanto possibile, la nostra musica e i nostri successi. Tra le canzoni nuove di quest'estate, già passata come novità, adesso entrata in programmazione, Chris de Serendi, questo è il suo pezzo Good Old Days.

capiscono i nostri intenditori o intenditrici di musica. Sandra scrive: quando ho sentito questa canzone la prima volta pensavo fossero gli Empire of the Sun. Hai capito che finezza? Giustamente, è vero, potrebbe essere, e invece no. Chris De Sarandi, grazie Sandra, un bacio grande anche a te. Allora alziamo il volume soprattutto per la prossima canzone, storia della musica, 1984, Van Halen, questa è Jump.

0: numerissimo uno, yeah! Così commenta con una schitarrata Robby Rock, che mi manda anche una gif. Ciao Robby, benvenuto, buonissima giornata. Poi c'è Mauro con la sua foto, commenta come dice l'immagine, buon tutto. Ciao Paoletta, buon lunedì, buona settimana, contraccambio caro Mauro, a tutti voi naturalmente, buona giornata. Le 9:59, ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Dall'Unione Europea arrivano intanto altri 6,1 miliardi all'Ucraina per la difesa aerea, missili e radar. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo 2 bimbi e ferendone altri 7. Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la premier Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Un vasto incendio boschivo alimentato dal vento minaccia la città di Reno in Nevada. Circa 42.000 persone hanno già abbandonato le proprie abitazioni e altre 45.000 sono state invitate a prepararsi ad evacuare. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord Italia causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. È tutto, ma più tardi.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No! I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Taylor Swift con Opalite. Saluto Betta, lanciamo un appello per radio. Qualcuno magari non vuol farsi trovare, lanciamo un po' alla chi l'ha visto. Un bacione a te. Poi buongiorno Paola, non siamo venuti sabato in piscina come sempre, ma oggi non potevamo mancare, allora benvenuta Cinzia. Allora buon divertimento, si recupera in fretta, non c'è problema. Buonissima settimana, un abbraccio a te, buon divertimento qui al Parco Acquatico Lavagello. Un bacio Cinzia.
1: Ciao, sono Barbara di Bosio Gavi. I love Radio City.

arrivata, è tornata da numero uno Danceteria, questa è la nuova canzone di Madonna su Radio City. Ancora grazie Cinzia, buon divertimento a te, naturalmente a tutti gli amici qui al Parco Acquatico Lavagello. Anche oggi divertitevi, buon bagno, tranquilli, insomma relax e divertimento. Allora, una giornata meravigliosa la luna, abbiamo sentito prima con Francesco Renga, l'avete vista ieri sera, bellissima. Adesso invece ci occupiamo di ricette dal mondo. Allora, non so se avete visto Brooklyn Beckham, che cosa ha fatto lui, il figlio chiaramente di David e di Victoria, cuoce la pasta in acqua di mare. E tu dici, ma che imbecilli, cioè come abbiamo fatto a non pensarci prima? Ma invece scattano le critiche, rischi e pericolosità ce ne sono assolutamente, no? Altrimenti quando siamo in vacanza al mare riempiamo le pentole e via. No, non fatelo a casa. Allora, la pasta cotta con l'acqua di mare. Il gesto virale di Brooklyn Beckham preoccupa decisamente i medici, che lanciano i loro appelli naturalmente. Il caso del video riporta al centro una domanda meno banale di quanto sembri: che cosa succede davvero quando l'acqua di mare entra in cucina? Lui cosa ha fatto? Una pentola immersa nell'acqua blu della poppa di uno yacht può sembrare un'immagine da estate perfetta, certo, come no? Lui è sullo yacht, che fai? Ma la peschi direttamente in mare, no? Ma quando l'acqua finisce sul fuoco per cuocere la pasta, i rischi ci sono, e ci sono, e come, dopo vedremo quali sono, vedremo esattamente che cosa ha fatto. No, non è il caso. Non l'abbiamo mai fatto e continuiamo così, dai. Ed Sheeran con Khalid, questa è Beautiful People su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. La nuova settimana sulle regioni di nord-ovest partirà all'insegna di un peggioramento, soprattutto su ovest del Piemonte, sulla Valle d'Aosta, mentre rimarrà ai margini la Liguria, che vedrà prevalenza di bel tempo e di sole. Situazione legata alle temperature, ancora clima estivo ma senza eccessi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara, in via 4 novembre 31, numero verde 896 1204, fabrizioremotti.eu.
8: No vabbè, da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No vabbè, anche le aziendali.
9: Ma dai,
8: con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Derulo, Want You Love Me, una bella bella mattina insieme a tutti voi, grazie ancora per i messaggi al 333-4635-873. Continuiamo una delle nostre novità, Camera è tornato anche lui, questa è Love Sober.

Con Camera su Radio City, allora tutti al mare, anche Brooklyn Beckham, dicevo prima, che cuoce la pasta in acqua di mare, come non pensarci prima, scattano i commenti, le critiche, rischi e pericolosità. Allora, vogliamo puntualizzare che il gesto di Brooklyn Beckham è del luglio 2025, però è riemerso online nelle ultime settimane, è sembrato a molti una trovata pittoresca, sì, come no. In realtà, dietro quell'idea di cucina naturale, quindi pescare direttamente a attingere dall'acqua di mare e naturale e improvvisata, i rischi sono tutt'altro che folcloristici. No, non basta bollire, voi dite bolle l'acqua, no? Toglie tutto quello che c'è di negativo. Non basta bollire l'acqua, la bollitura può inattivare molti microrganismi patogeni, ma non trasforma automaticamente un'acqua di origine sconosciuta in acqua potabile. Quindi il calore non elimina contaminanti come ad esempio le microplastiche, che sono veramente ovunque purtroppo, idrocarburi, che bello, sali in eccesso e una parte delle sostanze chimiche presenti nell'acqua, per cui molta attenzione, non fatelo a casa, non seguiamo il suo esempio, insomma molte le critiche per questo video che viene riproposto ed è ricomparso appunto soprattutto sui social, questo gesto particolare e diciamo no, folcloristico no, di Brooklyn Beckham, no, assolutamente, lascia fare a chi sa fare la pasta. 10:30 su Radio City, una delle canzoni dell'estate, Moving on the Sun. I'm moving.

Michael Bublé, penso anche a Pupina. Haven't met you yet. Allora, 24 agosto, quanto manca? Poco, dai, qualche mese. Iniziamo. No, per carità, iniziamo a pensarci. Vabbè, Bublé è legato indissolubilmente, quasi, insomma, a Natale, poi ci sono tutti gli altri successi. No, scherziamo, è naturalmente un uomo per tutte le stagioni, una bella canzone, un grande successo che abbiamo ritrovato questa mattina. Buongiorno a tutti, saluto Sonia, un bacione. Allora, la trovata di Brooklyn Beckham che ha cotto la pasta in acqua di mare, un video riproposto, perché dell'anno scorso effettivamente riproposto e rimbalzato di nuovo sui social ovunque. E Carla dice: ma secondo me bisogna essere proprio storditi per cuocere la pasta con l'acqua di mare. Ma scusa Carla, ma tu sei sullo yacht, non è comodo pescare, metti giù il pentolone e via? No, mai capitato? No, e invece lui l'ha fatto. Però non è da fare assolutamente critiche, ma anche molti rischi, come abbiamo detto. C'è Madame. Facciamo

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
8: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Questa è Cavana con Iram su Radio City, la nostra lunga mattinata insieme fino alle 12. Allora, buongiorno Paoletta, buon inizio di settimana, grazie. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi. Baci Mariuccia, benvenuta, un bacione, chissà cosa sta facendo di bello, di buono, perché lei è una maga in cucina. Un bacio, grazie Mariuccia. Allora, io aspettavo per lanciare altri saluti, aspettavo che qualcuno si fosse alzato. Sì, ok, sono quasi le 11, però sono giustificati i ragazzi. Allora, intanto saluto un po' di amici che ho rivisto con piacere: Giorgio, Ernesto, Federico, Giuseppe, Marco, Daniela, un bacione grande. Saluto Elisa, stanca e felice, senza voce ma contenta, dice che sia andato alla grande, tutto bene, ma proprio benone, veramente. Allora, salutiamo tutti i ragazzi della Proloco di Molare, per 3 sere abbiamo ricordato gli appuntamenti, no, nei giorni scorsi, quindi polentone, anche se Marcello dice la polenta d'agosto, sì, tradizione, e poi non c'erano 40 gradi, no, dei giorni scorsi, quindi benissimo così. Allora, i ragazzi della Proloco di Molare che si sono fatti veramente un mazzo tanto, a che ora siete andati a dormire? Di solito alle 6:30, ok, all'alba. Saluto anche Gandhi, il nostro amico Gandhi, che ieri sera si è illuminato d'immenso, quindi tantissima gente, siamo felici per questo. Ieri sera seratona con i Clan Baglio, e complimenti a tutti, veramente è stato bello, una bella festa. Un bacione Elisa. Siso Sisters su Radio City, questa Only the Horses.

0: Siete su Radio City, la voce di Achille Lauro, la città degli angeli. Benvenuta la nostra Gianna. Buongiorno.
1: Ciao tesorissimo. Ciao. Buongiorno, buon inizio settimana a te innanzitutto.
0: Grazie.
1: E a tutta la nostra splendida community e a tutti gli ascoltatori. Però, se mi permetti,
0: sì,
1: un grazie davvero a tutto il cast, a tutto lo staff della Proloco di Molare. Abbiamo mangiato benissimo polenta di OCG,
0: è vero,
1: buonissima. Grazie a tutti, alla al prossimo anno. Okay. ciao
0: Gianna. Allora, bene, tutti contenti? Se mangia, se beve, si sta in compagnia, in buonissima compagnia. Adesso dal passato la nostra musica. Amy Stewart, 1979, Knock on Wood.

0: Ma che bella che musica, vedo amici, amiche contente per aver ritrovato questo successo, questo pezzone, pezzo di storia della musica. Beh, assolutamente, 1979, bravissima Annie Stewart con la sua Knock on Wood, è un successo mondiale. Adesso ci colleghiamo con la redazione, ultime notizie, sono le 10:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il terremoto che nel 2016 colpì i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, causando 299 vittime. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella, che chiede di ripristinare la normalità spezzata. L'Appennino centrale rinascerà, scrive sui social la Premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi, atteso il Premier britannico Burnham, in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. La Commissione europea approva intanto nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Uno schianto a bordo del suo scooter contro un autobus non gli ha lasciato scampo, così è morto il maestro di tennis 28enne Tiberio Camurri. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Bordighera, nell'Imperiese. Ferito in modo lieve anche l'autista del mezzo pesante. Il boato e la colonna di fumo, paura in mattinata a Cassino in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di due. La deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando gravi ustioni. Tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il sesto posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero due. Yannick Sinner, che sarà assente anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro, è certo di restare numero uno almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: canzone nuova di Peggy Goo nel cuore della nostra mattinata. Ciao a tutti, ancora buon lunedì, buona settimana, siete con Paola oggi fino alle 12. Allora diamo il buongiorno a Cristina, buongiorno.
1: Momento balletto, sì. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì. Ma proprio lunedì, è proprio lunedì, è sì? Brutto dentro,
0: no,
1: ma bellissimo fuori. Un bacio a tutti, in particolare a Gianna, Arianna, Fabio e Ale. Baci, ciao tesoro.
0: Baci, ciao Cri. Allora benvenuta sempre alla sua voce solare. Come sembra un lunedì brutto? Ma no, bello, bellissimo fuori, assolutamente. Ci pensate che non sembra neanche quasi un lunedì, estate. Poi quando verranno quei lunedì, i Blue Monday, no? I lunedì grigi, le giornate corte, tutto buio. Arriveranno anche quelli, dai. No, godiamoci questa giornata. Ciao Cri, ancora un bacione. Buonissima giornata, buonissimo e buon lavoro naturalmente a te e a tutti quanti. Ritroviamo la musica italiana. C'è Daniele Silvestri da lontano Sanremo, questa è Salirò.
2: Ciao, sono Deborah da Rapallo. I love you Radio City.

dai, forza, salirò. Daniele Silvestri su Radio City dal Sanremo 2002. Allora, buongiorno. Lunedì, che cosa dovrebbe dire Marco, il nostro amico Marco, che scrive la Paoletta? Ecco, così scrive lui. Eccomi, buongiorno. Buongiorno, mi vado a fare un bel giro in bici. Oggi è l'ultimo giorno di ferie. Marco, è un mese che sei una vita in vacanza. Quindi dai, che si riprende. Un abbraccio grande. Intanto, buona pedalata, una bella giornata, piuttosto fresca. Oddio, insomma, adesso incominciano a farsi sentire le temperature, il sole che picchia, ma giustamente siamo ancora ad agosto, per cui buona pedalata a te, buona giornata. La caramella, allora cerchiamo di addolcirci un po', la caramella delle nonne che compie 100 anni, avete presente qual è? Dai, vi do 2 secondi. Perché si chiama Rossana, proprio lei, e chi l'ha inventata? È nata nel 1926, una caramella mitica assolutamente, ed è rimasta immutata. È nata nel 26, dicevo, in casa perugina, con il suo incarto rosso inconfondibile, il cuore cremoso al latte nocciole, che buone che sono, ha attraversato generazioni di italiani. Il nome arriva da Cyrano de Bergerac, non so se l'avete mai vista sta cosa, appunto mai cercato, e dietro la sua immagine c'è anche uno dei grandi pubblicitari o pubblicitarie del Novecento. Allora, dietro le celebri caramelle Rossana si nasconde una storia che passa per, sapete chi? Luisa Spagnoli, lei un mito, uno dei più importanti pubblicitari italiani del Novecento. Ricordiamo anche i Baci Perugina, diverse volte ne abbiamo parlato, poi Carosello naturalmente, e persino Cyrano de Bergerac, perché il nome trae ispirazione proprio da Roxane, la donna amata da Cyrano de Bergerac. Dopo vedremo altri aspetti, altre curiosità su questa caramella che ci piace ancora, secondo me, un sacco. Con noi Harry Styles.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ma stasera Marco Mengoni, allora saluto Lucrezia, grazie ancora Marco, ci inviate dei messaggi bellissimi, dite delle cose molto carine, grazie, grazie a tutti. Parlavamo poco fa delle famosissime caramelle Rossana e allora sentite Ambretta.
1: Le rosse Rossana, rosseggiando qua e là e poi non me lo ricordo più. Bacio.
0: Ma dai, allora bravissima Ambretta, assolutamente non mi ricordavo assolutamente di questo slogan, invece l'ho cercato, quindi applausi per Ambretta, un bacione a te, grazie. Allora, le rosse Rossana, rosseggiando qua e là, ingolosiscono i golosi con la loro rossa golosità e lo scioglilingua di un celebre spot pubblicitario televisivo, in questo caso degli anni 80, anche se sono vecchissime, come detto nate nel 26, appunto le caramelle Rossana che sono storiche, ne parleremo ancora. Ora intanto grazie, che memoria, ma assolutamente avevo scordato questo slogan, questo scioglilingua. Brava Ambretta, un bacione. Novità, Martin Garrix con YouTube.

0: Stile YouTube con Martin Garrix su Radio City, questa è Fireflies. Allora saluto Max, un bacione, saluto anche Carla, dice mitiche Rossana, beh, parliamo delle caramelle Rossana, però aspetta prima questo messaggio, dai.
1: Ciao, sono Nicole da Voltaggio, I love Radio City.
0: Ma ciao tesorissimo, allora sta arrivando al parco acquatico a Lavagello, dai, ancora una volta, ma chissà, magari ancora qualche volta, perché no, prima della fine della stagione. Un bacione grandissimo Nicole, alla mamma naturalmente, buona giornata. Allora, dicevamo, ci addolciamo questa mattina con le caramelle Rossana famosissime. Allora, l'obiettivo di Perugina era semplice ma ambizioso: realizzare una caramella elegante e pratica da portare in borsa o in tasca senza il rischio che si sciogliesse con il caldo, e nacque così appunto Rossana con il suo inconfondibile incarto rosso e il caratteristico cuore cremoso. Ma che buone! Oggi tutti a comprare le caramelle Rossana. A distanza di quasi un secolo la ricetta è rimasta praticamente immutata. La consacrazione arrivò negli anni 60, quando la Rossana entrò definitivamente nell'immaginario collettivo italiano. Fu in quel periodo, beh, insomma, la signora in rosso, definita così grazie a Carosello, no? Naturalmente popolarità che crebbe ulteriormente appunto grazie a Carosello. E proprio ora, come dicevamo, si festeggiano i 100 anni dal 1926, e con una memoria de ferro la nostra Ambretta, che ha ricordato lo slogan, in questo caso dello spot anni 80. Applausi. Adesso la compilation per voi, tre successi non stop, e si parte con Kungs.

0: Nel frattempo la nostra amica Carla è impazzita. Rivoglio il paradiso, insomma, flash, eh? Siamo arrivati fino agli anni 90 con Bobby Brown, To Play the Game, grande canzone, grande pezzo in chiusura della nostra compilation. C'erano anche Safe Brash con Parlar d'amore, in apertura Kungs.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
8: Ma dai!
1: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

E siamo quasi vicini al momento dei saluti, quasi al termine, vicini alle 12. Alex Warren, la sua Passenger. Ciao Cri, un bacione. Nuova attività, anche barista all'occorrenza. Un bacio a te, un bacio alla bellissima piccola ma grande ascoltatrice Nicole. Un bacio grande tesoro, grazie mille. C'è Vasco con noi, lo ritroviamo. Il com con Un Mondo Migliore.

le canzoni, i grandi successi dell'estate 2026 su Radio City, The Bausa con Magnetic. Ciao Sandra, un bacione a te, a voi, buonissima giornata. E poi c'è il messaggio di Laura: eccomi, sono tornata ma non ho perso le vecchie abitudini, sempre ultima. Buonissima giornata a te e a tutti gli ascoltatori, baci baci. Allora spieghiamo, facciamo un riassunto delle puntate precedenti perché è una sua tattica. Laura, Lauretta, benvenuta. Allora lei c'è, cioè ci ascolta, nel senso è sempre con noi, ma arriva con il messaggio quasi all'ultimo, quasi al momento dei saluti, ma a noi va benissimo così. Comunque ciao Laura, un abbraccio, buona giornata anche a te e a tutti voi dal passato. Bronski Beat.

0: Così dice Carla, sì, è vero, assolutamente una canzone che io personalmente adoro, ci riporta all'estate 1984, Bronski Beat con Small Town Boy. Grazie amici, un bacino anche alla piccola Mati, grazie a tutti voi. Vedo Pinuccio, buongiorno anche a te naturalmente, tra poco con voi la Vale, Valeria, e poi nel pomeriggio ritroverete anche Zanga. Un grande abbraccio, ancora buona giornata, ci ritroviamo domani mattina, vi aspetto a partire dalle 8. Baci da Paola, intanto le news, mancano pochi secondi alle 12.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Sia un monito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella che chiede di ricostruire velocemente. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice per le celebrazioni del decennale, ha inviato un messaggio via social. L'Appennino centrale rinascerà. Violenta esplosione questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino. Crollato il tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamento e i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. Si registrano 2 ustionati gravi. Festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Dall'Unione Europea arrivano 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea. La sua lotta è la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Oggi nella capitale ucraina anche il vertice dei volenterosi. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, è quanto affermato dal segretario del Tesoro americano Scott Bessent al Financial Times. Teheran replica l'offensiva finanziaria americana, è una missione della sconfitta. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi. È il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. È tutto, ma più tardi.

0: Dal 2019 Ava Max, Sweet Bap Psycho. Vabbè, io mi sento così questa mattina. Buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana qui su Radio City. Anche Merck & Cremont, i Colors e Serena Brancale con Partenope.
1: Ciao, sono Fabrizio di Sottovalle. I love Radio City.

Mark and Cremont, i Colors, Serena Brancale, Partenope. Buon inizio di settimana, buon lunedì a tutti. Da me, Valeria Ferrari, stiamo insieme per qualche oretta fino alle 16. Quindi ci passiamo la pausa pranzo e la merenda. Dai, l'inizio merenda insieme. Tema di oggi sono i viaggi, anche le vacanze che stanno volgendo al termine, ma per tanti iniziano soprattutto in solitaria, perché a quanto pare c'è questo trend, che in realtà trend è un parolone tra virgolette, ovvero la Gen Z, la generazione Z, ha deciso una cosa, cioè che aspettare che tutti abbiano ferie, soldi, voglia di andare nello stesso posto è decisamente troppo complicato, quindi si parla di solo travel, quindi un po' più popolare partire da soli, poi insomma da soli, parti da solo ma magari trovi delle amicizie, trovi qualsiasi cosa, no, durante il tuo cammino. E quindi la domanda che vi faccio al 333-4635-873 è se voi avete mai fatto un viaggio in solitaria e effettivamente che cosa ve ne è fruttato, amicizie nuove, magari un amore, chi lo sa. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Le 12:15 minuti, Anna con White Girl Wasted qui su Radio City. Buon inizio di settimana, buon inizio di ferie a chi sta andando in vacanza proprio durante questa settimana e questo periodo che oserei dire top, perché comunque è fresco, non fa tanto caldo e si sta bene. Poi mi arrivano i vostri messaggi al 333-4635-873. Marco scrive: ciao Valeria, purtroppo per me oggi è l'ultimo giorno di ferie dopo un mese. No, scherzando ovviamente, tra virgolette. E quindi si torna a lavorare. No, vabbè, ovviamente sto scherzando. Dai. Comunque sono sicura che ritornerai più carico di prima a lavorare. Stiamo parlando proprio di questo, ovvero il fatto che la generazione Z abbia deciso che aspettare, che non lo so, di essere d'accordo con gli altri per partire. Io ho questo budget, io ho questi giorni di ferie e allora basta. Sai cosa c'è? Si prende e si parte da soli. Si chiama Solo Travel, è più popolare, molto popolare durante quest'ultimo periodo e anche di anni. Non è necessariamente voler stare da soli, no, però insomma si assapora anche un altro tipo di libertà, quindi conoscere persone nuove, che siano amicizie, che siano amori, a volte è scoppiato anche l'amore in questi viaggi. E secondo il report 2025 State of Solo Travel di Hostelworld, il 60% dei solo travel è donna. Però qui arriva una differenza interessante, cioè il 55% delle donne considera la sicurezza una preoccupazione in più da quando, cioè, quando viaggia da sola, contro appena il 18% degli uomini. Chiaramente entrano in gioco recensioni degli ostelli, scelta della sistemazione, condivisione della posizione, anche altre strategie per sentirsi più tranquille, tranquilli anche. 333-4635-873, noi stiamo parlando di questo: qual è l'ultimo viaggio o il viaggio che voi effettivamente vorreste fare da soli? Bob Sinclair? Beh, no, questa è Rainbow of Love.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il rapid river con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

uno dei cavalli di battaglia di Avicii con The Nights dal 2015 alle 12:25 qui su Radio City in compagnia mia Valeria fino alle 16. Mi sta venendo un attimo il dubbio. Nel frattempo ritorniamo nel 2026, quasi 11 anni dopo, con La Novità, lo spazio dedicato, il ritorno sulla scena musicale direttamente dal nuovo album dei BTS, questa è Normal.

0: 2023 con la Zaira Cenere qui su Radio City. I vostri messaggi al 333-4635-873. Frank scrive: sono anni e anni che viaggio da solo e continuerò a farlo finché me la sento. C'è anche Elena, ha sempre detto che sono giovane e se aspetto gli altri muoio a casa. Oppure anche Carlo: è più veloce e più divertente viaggiare da soli. Perché questi messaggi? Perché stiamo parlando del fatto che la generazione Z si sia un po' stancata di aspettare, insomma, di riuscire a partire, fare un viaggio che veramente gli interessa, e allora si parte anche da soli con questo trend, che in realtà non è un trend, si chiama solo travel, è semplicemente un po' più popolare. Perché secondo un sondaggio i giovani stanno scoprendo appunto il piacere del viaggiare da soli, senza compagni di viaggio, andando un po' all'avventura, no? E scoprendo i nuovi lati di se stessi. In particolar modo il 66% ha tra i 18 e i 30 anni, di cui 4 su 10 addirittura sotto i 25. Ma il dato più interessante è che in realtà riguarda il genere, quindi il 60% dei viaggiatori solitari è donna, e secondo appunto questo report, il State of Solo Travel di Hostelworld, arriva questa differenza: il 55% delle donne considera la sicurezza una preoccupazione, chiaramente quando si viaggia da soli, contro appena il 18% degli uomini. Però non ci si ferma lì, si fanno comunque più ricerche anche per essere più in sicurezza, chiaramente le recensioni, il luogo e tutto il resto, anche diverso, anche scusatemi, in riferimento ai forum si può andare a cercare. Io sono molto d'accordo e l'ho fatto una volta, sono partita per l'Inghilterra, ero andata a lavorare appunto in questo negozio di seconda mano, avevo circa 16 anni, avevo questa fissa, volevo partire da sola, e devo dire che mi è servito veramente tantissimo. Io lo consiglio davvero tanto. Ancora le vostre storie al 333-4635-873. Non a caso Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
14: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
13: Davvero comodo!
15: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Francesco Gabbani con Summer Funk. Noi stiamo parlando di viaggi in solitaria, sarebbe insomma un trend, lo chiamiamo e lo diciamo veramente tra virgolette, di questi anni, ovvero partire in solitaria perché a volte non si ha voglia di aspettare qualcuno, di no, io non ho voglia di fare quello, non ho voglia di fare l'altro, e insomma i viaggi cominciano a diventare un po' più dispersivi, a volte o ci si annoia o ci si arrabbia con l'altra persona, tante volte le amicizie vanno un po' a chiudersi durante l'estate perché si fanno i viaggi insieme, si scoprono insomma delle persone a volte diverse da quelle che ce le immaginavamo proprio per le abitudini solite. Ovviamente non è sempre così, però a volte si litiga, eh? Non so se a voi è mai capitato di litigare in vacanze e scoprire delle persone un po' diverse da quelle che pensavate di conoscere. Ma parlando di viaggi in solitaria, i vostri messaggi, ad esempio portabandiera del viaggio in solitaria dal 93, poi anche c'è Rosa, io lo faccio senza problemi, non aspetto nessuno, perdo tempo ad aspettare, basta, la vita passa. Ecco, questo potrebbe essere un buon motivo anche per partire in solitaria. E poi Katia, viaggio da sola in questo momento, sono in viaggio ma che figata, dove sei? E ma sono sempre l'unica persona in giro da sola, non vado in ostelli, viaggio da sola perché non voglio nessuno. Ecco, questo è il prossimo step probabilmente mio. No, comunque, a parte gli scherzi, le vostre storie, i vostri messaggi al 333 46 358 73, anche Sabrina Carpenter con Man Child qui su Radio City alle 12:47 minuti. Buon lunedì!

You Are Republic. L'hanno detto loro, e Ain't Worried alle 17:52 minuti. Io non sono spaventato, io non ho paura, al 333-4635-873, però noi stiamo parlando di viaggiare da soli. C'è chi parte così all'arrembaggio e si fa il proprio viaggio da solo in tranquillità, anzi lo rende ancora più sereno, però c'è anche il risvolto della medaglia, l'altro lato della medaglia. Ad esempio Alberto scrive: mi fa venire un'ansia incredibile viaggiare da solo. Come dicevamo, l'altro lato della medaglia: si può essere un po' più sereni senza qualcuno che magari sta con noi e viaggia con noi. Dall'altra parte invece c'è chi non se la sente proprio più di tanto a partire e ad andare da solo. Potrebbe essere così la frase: my body isn't ready, il mio corpo non è pronto a partire da solo, proprio come canta Somber qui su Radio City.

Era Somber con My Buddies and Trady, 12:56 minuti qui su Radio City, gli Starship con Nothing Is Gonna Stop Us Now.

0: gli Starship, Nothing is gonna stop us now. E mi raccomando, che niente vi fermi, anche perché è lunedì ed è iniziata la settimana. Noi siamo qui anche per farvi compagnia, ovviamente per darvi la carica. Dai, dai, dai, che è lunedì! Iniziata la settimana, passiamo queste nostre quattro orette insieme. Alla prossima invece tre, con me Valeria Ferrari fino alle 16. Nel frattempo abbiamo fatto le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. La rinascita non passa solo dai cantieri ma anche dalle persone, lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nella sua omelia in una messa ad Arquata del Tronto in occasione del 10° anniversario del sisma nel centro Italia. Quanto accaduto si ammonito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice, scrive: l'Appennino centrale rinascerà. La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. L'Unione Europea annuncia 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea. La sua lotta è la nostra, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa arrivando nella capitale ucraina. Il leader di Kiev, Zelensky, ne è certo: l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro Mosca. Forte esplosione in un appartamento a Cassino per sospetta fuga di gas, è accaduto questa mattina all'ultimo piano di uno stabile nel comune in provincia di Frosinone. A seguito della deflagrazione è crollato il tetto della palazzina, due gli ustionati gravi. Un carico di cocaina da 20 milioni di euro è stato scoperto e sequestrato da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nel porto di Livorno. Il quantitativo di droga, 65 kg, era nascosto in un container frigo che trasportava un carico di banane proveniente dal Sud America. Caldo estremo e temporali intensi, la settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature, con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Era Lady Gaga con Stupid Love alle 13:07 qui su Radio City. Buon lunedì, si inizia la settimana anche con me, Valeria Ferrari, fino alle 16. Bruno Mars, nel 2026, nuova è On My Soul.
1: Ciao, sono Roberta di Castelletto d'Orba. I love Radio City.

I Simple Plan con Sean Paul, o dovrei dire Sean Paul, come dice lui, Summer Paradise. Una di quelle canzoni che a me sa proprio di fine estate, mi sa di tramonto. In realtà, quando sei sulla spiaggia, in realtà dovrebbe essere ora di cena, ma per quanto mi riguarda è uno degli orari più belli per essere in spiaggia. Devi ancora salire, devi ancora insomma lavarti, cenare, però in quel momento non ci pensi, anche perché il bagno in quel preciso orario diventa uno dei bagni più belli, per quanto mi riguarda, di tutta la giornata. E c'è una motivazione del perché il verso sera al mare ci fa stare meglio, anche perché cambia un po', no? Il modo in cui il cervello lo percepisce. Appunto, c'è l'Attention Restoration Theory degli psicologi Steven e Rachel Kaplan, e dicono che gli ambienti naturali aiutano il cervello chiaramente a recuperare, no? Dalla fatica cognitiva, anche perché, se voi ci pensate, catturano molto la nostra attenzione.

modo spontaneo, che perché guardi il mare è una roba più grossa di te, il tuo cervello lo indica proprio a quello, è una roba più grande di te, quindi i tuoi pensieri si minimizzano. E ovviamente il tramonto è, c'è da dirlo, il tramonto aggiunge anche quell'effetto lì, è un po' quella sensazione, come dicevamo, di quando ci troviamo davanti a qualcosa di immensamente più grande di noi e almeno qualche minuto ridimensiona un po' le nostre preoccupazioni, poi secondo me anche a discapito di dove sei o con chi sei. Sei lì e in quel momento, il qui ed ora, mi viene da dire.

0: Love Radio City.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: No vabbè, da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No vabbè, anche le aziendali, ma dai, con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
4: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
5: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

una delle hit, io questa qui lo dirò sempre, David Guetta non ne sbaglia una. Era il 2011 con Sia Titanium, il titolo di questa canzone, alle 13:30 minuti, alla mezza della nostra seconda ora insieme. Io vi saluto se vi siete collegati solo ora con me, Valeria Ferrari, fino alle 16. Nel frattempo spazio dedicato alla novità è quella del Liga con Qualcosa per te.

Qualcosa per te è il titolo della nuova canzone in rotazione qui su Radio City di Ligabue. 13:34 minuti, subito dopo la novità, una compilation Post Malone, Morgan Wallen con I Had Some Help dal 2024 ad aprire.

0: I Gorillaz con Figure Inc. dal 2005 vanno a chiudere questa nostra compilation. In apertura Post Malone e Morgan Wallen, era il 2024 con I Had Some Help, subito dopo Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
9: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti, e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Jeremiah Smith con Stargazing alle 13:56 minuti, prima del nostro City Story, una delle novità e ultime in uscita di Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Era Ciofi con Carmela alle 13:59 minuti. Nel frattempo il nostro City Story Dead or Alive con You Spin Me Round dal 1985.

0: Dead or Alive con You Spin Me Round. 1985, l'anno del nostro appuntamento con la storia della musica, che, come sapete, se non lo sapete, a ogni fine ora noi facciamo un salto indietro e ritorniamo appunto ad un grande successo della musica degli anni 80. Nel frattempo abbiamo raggiunto le 14 e 2 minuti, tra pochissimo l'informazione.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, lo dice il presidente Zelensky nel corso delle celebrazioni per i 35 anni di indipendenza. A Kiev anche il premier britannico Burnham, che afferma: siamo determinati a darvi l'aiuto militare che vi serve. Intanto dall'Unione Europea arrivano 6,1 miliardi per la difesa aerea. Oggi nella capitale ucraina anche la riunione dei volenterosi. 10 anni fa il sisma nel centro Italia. La rinascita non passa solo dai cantieri, ma anche dalle persone, ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella sua omelia in una messa ad Arquata del Tronto. Quanto accaduto sia da monito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice, scrive: l'Appennino centrale rinascerà. È stato ritrovato nella notte a Sassari il corpo senza vita di Giovanni Orani, imprenditore 44enne scomparso dal 21 agosto. L'uomo sarebbe finito con l'auto in una scarpata dopo un volo di circa 30 metri lungo la statale 127 in località Scala di Giocca, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Si allarga l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo morta giovedì scorso per sospetta difterite. Sarebbero almeno 10 i tamponi risultati positivi al batterio tra i familiari della piccola. Cinema, un nuovo titolo si aggiunge a completare il concorso dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Si tratta di Naza, il nuovo film di Yuval Abram e Rachel Zdor. Il nuovo film di due dei quattro registi coautori del documentario No Other Land, vincitore dell'Oscar 2025. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: The Weeknd con I Feel It Coming. Dal 2016 ci sarà qualche fortunato che è andato a vederlo, ascoltarlo a San Siro proprio poche settimane fa. Madonna ora con Danceteria qui su Radio City.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

Era Madonna con Dance Eteria alle 14:13 qui su Radio City. Buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti. Noi nella seconda ora, terza ora insieme, parliamo del fatto che appunto dopo il sole buio del 12 di agosto ci sarà una nuova e diversa eclissi che avrà come protagonista in questo caso la luna nella notte tra il 27 e il 28 di agosto. Quindi tra pochissimi giorni, e sarà proprio l'ombra della Terra che andrà ad oscurare il disco del satellite e lo renderà un rosso cupo. Quindi parleremo un po' di questo durante questa nostra ora insieme. Subito dopo l'eclissi solare capovolgiamo e parliamo di quella lunare. Prima però ci sono i Negrita con Brucerò per te.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
3: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
2: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Fernandez con Treat You Better. Le 14:26 minuti qui su Radio City. Nel frattempo anche spazio dedicato alla novità è quella di James Blunt. Il suo ritorno sulla scena musicale si intitola Tastes Like Summer su Radio City.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Erano Olly con Giulie questa domenica. Non parliamo di questa domenica, ma comunque di questo weekend, perché abbiamo detto che tra il 27 e il 28 di agosto l'ombra della Terra oscurerà il disco del satellite. Quindi dopo l'eclissi di sole del 12 ce ne sarà invece una notturna, appunto per quanto riguarda la Luna, che sarà la protagonista di questo nuovo fenomeno, un'eclissi appunto in cui l'ombra della Terra oscurerà il disco del satellite fino al 96%, però non sarà visibile in tutto il tempo, perché durerà circa 5 ore e 40, ma alla fine purtroppo non sarà apprezzabile da noi. Infatti l'alba sarà già lì incombente, no? Con la massima copertura dell'eclissi, che sarà alle 6:13. Però in gran parte dell'Italia il cielo a quell'ora è già troppo chiaro. Comunque bisogna iniziare l'osservazione già da prima, lo dice Alessio Zano, il divulgatore scientifico e anche autore di Eclipse Maps, dove si può andare comunque a vedere, che è il sito internet con una mappa per l'osservazione dall'Italia, e lo si può vedere anche insomma da internet. Quindi nel caso non riusciste, c'è anche quest'altro tipo di occasione. Una delle canzoni di quest'estate che vorrei non finisse, perché veramente me la metterei in loop, Yugel, Imelangel, Ultranate e Moving to the Sun.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: No, vabbè.
5: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
6: No, vabbè, anche le aziendali.
7: Ma dai.
5: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it e parti subito con Toyota.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni con Angelina Mango era Canto d'amore, la canzone con cui Marco Mengoni ha abbracciato e portato e riportato per mano anche Angelina Mango sulla scena musicale, che è ritornata poi con il suo, i suoi concerti con la data zero da marzo fino a fine marzo, appunto con i vari concerti nei teatri italiani, e per poi terminare invece questa stagione estiva con Nina Canta nei teatri d'estate, partendo a metà luglio, ad arrivare fino ad inizio agosto, durante insomma tutti i festival più anche importanti italiani. Nel frattempo 2021, Purple Disco Machine, Moschina, The Nox, questa è Fireworks qui su Radio City.

Shakira con Burna Boy, Dai Dai, poi dice Let's Go. Io mi immagino, non so, così, out of the blue, ci fosse Er Capitano, Er Pupone, che a una certa fa una collabo con Shakira e Burna Boy e fa Namo insieme a loro. Nel frattempo, City Story 1978, Heart of Glass.

0: 1978 Blondie con Heart of Glass vanno a chiudere questa nostra terza ora insieme. Ce ne aspetta ancora un'altra. Prima però l'informazione a cura della redazione e nel frattempo sono le 15 in punto. Buon pomeriggio!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. A 10 anni dal terribile terremoto che colpì il centro Italia, la premier Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice. La Presidente del Consiglio è attesa nel paese reatino intorno alle 16.30, poi ci sarà la messa presieduta dal Cardinale Zuppi. Intanto Mattarella ha scelto di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale il 21 settembre. Prezzi del carburante alle stelle per gli automobilisti a rientro dalle vacanze di Ferragosto. Domenica sull'accisa il prezzo della benzina ha sfiorato i 2,50 euro al litro. Intanto, dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, ora il governo valuta nuovi interventi. In occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi nella capitale ucraina si svolge anche il vertice della coalizione dei volenterosi. Secondo Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Sono risultati positivi alla difterite 10 tra i familiari della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia senza essere stata vaccinata. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, ma sono stati isolati e non dovranno avere contatti con l'esterno per diversi giorni. Calcio, oggi si chiude la prima giornata di Serie A col Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. La Lazio recupera Isaacsen e Romagnoli per la sfida, out invece il nuovo acquisto Sutalo. In casa Roma si ferma Rens non convocato. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Peggy Goo con Aira Star Woman, la nostra quarta ora insieme qui su Radio City, le 15 e 6 minuti. Buon inizio di settimana a tutti con me, Valeria Ferrari, c'è anche Jess Glynn. Ritorniamo nel 2018 con All I Am.
1: Buongiorno a tutti, sono Giorgiana da Belforte, I love you e sempre e comunque Radio City.

Era Jess Glynn con All I Am alle 15:10. 3:3:3:4:6:3:5:8:7:3. Non so se vi è mai capitato, ma io penso di sì, almeno una volta nella vita, di comprare quei braccialettini in spiaggia o comunque in vacanza, quelli colorati, multicolor, comunque con i colori dell'arcobaleno, i cosiddetti braccialetti porta fortuna, o quelli che quando si spezzano poi in teoria il desiderio che avete espresso quando lo avete messo su dovrebbero dovrebbero appunto diventare realtà. Non so se qualcuno li ha mai comprati ed effettivamente quando vi si è rotto il braccialetto quel desiderio che voi avete espresso si sia automaticamente avverato. 3:3:3:4:6:3:5:8:7:3, le vostre appunto confessions. Non so quali desideri nel corso degli anni avete espresso e quanti effettivamente si sono avverati. Tra pochissimo vi racconto anche la storia di questi braccialetti. Come stanno i tuoi

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
7: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
8: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crebini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crebini Cazzuli di Castelletto d'Orba.

Le Clean Bandit con Zara Larsson dal 2017 era Symphony. Le 15:24 minuti qui su Radio City, Cat's Eye con Animal.

Era Kezai con Animal all'interno dello spazio dedicato alla novità. Le 15 e 27 minuti alla mezza della nostra quarta ora insieme anche Calvin Harris, Pharrell Williams e Katy Perry per la nostra compilation.

0: Era Mika con Relax, Take It Easy a chiudere questa nostra compilation per chi inizia magari anche oggi le ferie. In tanti invece hanno subito il trauma del ritorno. A proposito, ragazzi, cioè, tutti vivi? Come sta andando con le vostre dichiarazioni a caldo al 333-46-35873?
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
12: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Another con 54 Ultra, scusatemi, Talk to You alle 15:44 minuti. Noi stavamo parlando proprio poco fa dei braccialetti portafortuna. Non so se vi è mai capitato di acquistarne uno durante l'estate, cioè almeno una volta nella vita a tutti è capitato di comprarlo, quei braccialettini tutti colorati che appena lo metti devi esprimere un desiderio, quando si rompe in teoria dovrebbe avverarsi, ma uno se rimette da anni e anni e anni, non sa mai la storia. Effettivamente questi braccialetti arrivano dal Brasile perché dovrebbero essere proprio dei portafortuna brasiliani, evoluzione, no, di questa tradizione. E la storia nasce con i nastri del Signor do Bonfim, quindi sono delle semplici strisce colorate che erano diffuse a Salvador de Bahia e erano portate dai fedeli come ex voto. E da questa usanza appunto nasce il rito dei tre nodi al polso, uno per ogni desiderio, nella convinzione, appunto nello sperare che il desiderio si avveri quando il nastro poi si stacca da sola. Questo è un po' quello che è poi andato avanti con la credenza nell'immaginario dei braccialetti, dei desideri o dell'amicizia. 333-4635-873, vi chiedo se effettivamente, anche un po' per superstizione, è mai successo, si è mai avverato il desiderio che voi avevate espresso proprio nel momento in cui mettevate il braccialettino. Tommaso Paradiso, Lasciamene un po'.

Chaperon con Good Luck Babe. 15:53, prima del nostro appuntamento con i City Story, c'è anche Fulminacci e la sua Maledetto Me.

Minacci con Maledetto Me. 1988 per il nostro City Story, Patti Smith. People have the power. Ce la dobbiamo avere la forza di arrivare a fine giornata, soprattutto lunedì.

0: Patti Smith con People Have the Power va a chiudere queste nostre quattro orette insieme. Domani invece ci risentiamo tra le 11 e le 14 ancora per una settimana, anzi quasi due. Nel frattempo io vi saluto tra pochissimo. Zanga, Paolo Zangani arriverà a tenervi compagnia tra le 16 e le 20. Un abbraccio e un buon inizio di settimana a tutti. Sono le 16 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6 miliardi di euro. Nella capitale ucraina si svolge oggi intanto anche il vertice dei volenterosi. Presente il premier britannico Andy Burnham, pronto a dare l'aiuto militare che serve. La premier Meloni sarà in video collegamento. Meloni, che sarà presente invece oggi alla Matrice, a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia. L'arrivo della Presidente del Consiglio è atteso intorno alle 16.30, poi ci sarà la messa presieduta dal Cardinale Zuppi. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame del Walter Lavito, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede hanno annunciato i suoi difensori. L'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Due persone sono rimaste gravemente ferite questa mattina a Cassino dopo l'esplosione di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamento, ma i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni, soprattutto nel centro-sud. A nord invece una perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di stabilità. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa, e sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica, metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Adventure of a Lifetime con il Coldplay di Chris Martin. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Sono le 16:07 di questo lunedì 24 di agosto. Ciao a tutti da parte di Paolo Zangani. Spero abbiate trascorso un buon weekend, vi siate divertiti, rilassati, spaparanzati per chi naturalmente è ancora in vacanza, no? Oggi si riparte e molti tornano al lavoro. Mi spiace un pochino per voi, eh? Che ci volete fare? Tocca!
1: Ciao, sono Luca di Alessandria e I Love Radio City.

Partenope, Mark Cremont, The Colors e Serena Brancale, uno dei successi indubbiamente di questa estate 2026. Lo so, siamo il 24 di agosto, no? C'era una vecchia canzone di Righiera che diceva l'estate sta finendo, un anno se ne va, e abbiamo un po' tutti questa sensazione. È nell'aria.

0: Baby Steps, questa è la nuova canzone di Olivia Dean. Stiamo per collegarci con la redazione per scoprire come sarà il tempo nelle prossime ore.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni di nord-ovest vedranno un peggioramento tra la serata e la giornata di martedì, con rovesci sparsi localmente temporaleschi. Sulla Liguria invece una giornata di sole, poi nuvolosità diffusa ma senza effetti particolari in un contesto asciutto nella giornata di martedì. Mentre poi progressivo aumento delle temperature senza eccessi e un miglioramento andrà a coinvolgere tutti i settori, con valori che torneranno a superare i 30 gradi da metà settimana. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
8: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: viaggiando per il mondo. Caro Jimmy Manu Chao, questa è una cosa che mi piacerebbe poter fare sempre e comunque. Alle volte dico, beh, se non avessi fatto la radio nella vita, cosa che ormai faccio da un pochino di tempo, giusto qualche giorno, probabilmente avrei potuto fare un lavoro legato ai viaggi, perché amo veramente tantissimo viaggiare, come molti tra voi ovviamente. Disco nuovo?
1: Novità.
0: E si viaggia anche con la fantasia, si viaggia con la musica. Si viaggia con Camera. Questa è Love Sober.

Summer Comrades su Radio City. Che fate di bello in questo pomeriggio di lunedì? Beh, se state lavorando magari non sarà il massimo della vita, però potete raccontarci cosa state facendo. Come sempre, numerino WhatsApp a vostra disposizione.

E a proposito di giorno migliore, Sara ci scrive, dice: anche per me è il mio giorno migliore, come canta Giorgia, perché inizio oggi le vacanze. C'è chi torna, io invece devo ancora partire, sto preparando le valigie. Beh, non sappiamo dove andrà, ma buone vacanze ovviamente da parte di tutti noi di Radio City, di Paolo Zangani che vi sta parlando e che oggi sarà con voi sino alle 20, quindi vi accompagno proprio fino a sera. Salutiamo anche Elisa, dice: buon pomeriggio. Vero, si viaggia con tutto, musica, fantasia, si viaggia con gli occhi, con il cuore, con i sogni. A volte restano nei sogni, a volte si realizzano, a volte restano purtroppo solo desideri, ma vabbè, insomma, si va avanti anche di questo. Un po' come il sabato del villaggio, no? Quando aspetti che arrivi qualcosa che è sempre un momento bellissimo, poi quando si avvera passa, va, purtroppo, ma anche in quel caso rimangono i ricordi. Ciao Elisa, un abbraccio da parte nostra ovviamente, e anche voi, se vi va, scriveteci al 333-4635-873. Inutile che vi dica che potete mandarci anche i vostri vocali.

0: Saints. Questo è un successo di 26 anni fa, ma ci pensate, che tra l'altro mi ricorda una vacanza. Più Shores, perché sapete, una volta facevamo spesso i video, no, delle vacanze, poi mettevi la colonna sonora e in quel periodo andava questa canzone, per cui ogni volta che rivedo quella vacanza sento anche le note di questo grande successo delle All Saints.
1: Ti piace? Leggermente frizzante,
0: sì,
1: naturale.
0: Sì, sì, perché
1: è
0: no?
1: Fresco.
0: Sì. Certo.
1: Solo su Radio City.
0: Sì.
1: C'è il Paolo Zangari e la sua super musica.
0: Mamma. Ciao Pinuccio, grazie, lui è sempre molto carino con questi suoi vocali.
2: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
2: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. ecosystem2000.it.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

visto che siamo arrivati al 24 di agosto, adesso possiamo dirlo che sicuramente questa di Gaia è stata una delle canzoni più forti in questa estate 2026. Ce ne sono tante in verità, però c'è anche Bossa Nostra che appunto abbiamo riascoltato, che ci fa sempre venire in mente per forza di cose il Brasile, inevitabilmente. Siamo con Ed Sheeran. You should see

ripartito il campionato di calcio di Serie A già. Ieri domenica ci sono state le prime partite e devo dire anche un Genoa-Napoli che ha visto vincitore il Napoli. Perché vi dico questa cosa? Perché allo stadio c'erano

0: Alfa e Gigi D'Alessio a cantare una canzone che si chiama Genova e Napoli, laddove Alfa rappresenta la sua città, cioè Genova, tra l'altro colori rosso-blu perché lui è tifoso del Genova, e Gigi D'Alessio ovviamente a rappresentare Napoli e la sua squadra del cuore, che inevitabilmente non può che essere quella. Quindi c'è stata questa presentazione ieri sera, e ve lo dico perché ora sentiamo solo Alfa.
1: Idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.
0: Ma c'è anche Giova.

0: Sugar and the Gang ha un po' di freschezza con questa canzone che non è nuovissima, diciamo, è del 1984, anno che ci ha regalato un sacco di belle canzoni, come dice sempre Paola. Sto parlando della nostra Paoletta, ovviamente, che è fissata con il 1984, però ha ragione, devo dire. Le 17 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier britannico Andy Burnham ha formalizzato a Kiev l'autorizzazione a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Intanto l'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, lo sostiene la premier Meloni in videocollegamento nel vertice dei volenterosi a Kiev. L'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump su Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Scott Bessent per illustrare il D-Day economico. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. Dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, il governo valuta nuovi interventi, ma a dettare il passo saranno ancora una volta le coperture. Al Ministero dell'Economia si cercano margini e pochi spazi per anticipare altre misure. Senza nuove risorse, dal 27 agosto i rincari torneranno a colpire distributori di carburanti. A 10 anni dal terremoto del centro Italia che causò 299 vittime, la premier Meloni arriva alla Matrice nel ricordo del 10° anniversario della tragedia. L'obiettivo del governo è accelerare la ricostruzione, messaggio del Papa affinché venga sostenuta la rinascita. Calcio: Juventus in ansia per le condizioni di Kenan Yıldız, che avrebbe accusato un problema al piede sinistro dopo l'esordio contro il Frosinone di ieri. In attesa di conferme ufficiali, le indiscrezioni parlano di un'operazione e 2 mesi di stop. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Bruno Mars, On My Soul. Questa è la canzone che ci ha riportato insieme in seconda ora con Paolo Zangani, ma oggi facciamo il pieno, perché vi accompagno sino alle 20, quindi se state uscendo in questo momento, se siete appena saliti in macchina, sappiate che qualunque sia il vostro viaggio, vi porto lontano, lontano, lontano.
1: Ciao, sono la Franci di Gavi, I Love Radio City.
0: E anche nel caso vogliate attraversare mezza Italia, io potrei essere con voi, grazie naturalmente allo streaming, al DAB Plus, all'FM, perché no?

Sesso, questa è una canzone di Doja Cat che ormai risale già 6 anni fa, no? Perché sembra sempre l'altro ieri, però in realtà il tempo passa inesorabilmente, più veloce di quanto possa sembrare. Oh, dico, siamo quasi Natale ormai, eh? Teddy Swims, disco nuovo, Break Up in Rathers.

Chi è che mi manda i fiorellini? Aspetta che guardo, eh? C'è Barbara che mi manda i fiorellini. Al 333-4635873 potete mandare messaggi, potete mandare i vostri vocali e anche i fiorellini. Margherita. Bello, bello. Ciao a tutti, buon pomeriggio ancora una volta. C'è Paolo Zangani qui su Radio City e ovviamente ci sono i nostri grandi successi.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
6: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crebini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crebini Cazzuli di Castelletto d'Orba.

Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good è la canzone che abbiamo ritrovato alle 17.25. Ritrovo anche gli amici oltre che le canzoni naturalmente, come Andrea che mi dice buongiorno alle 17.25. Si fa presto a dire buongiorno, dico io, poi bisogna vedere. E tra l'altro attenzione a proposito al buongiorno, agli sbalzi di temperatura che io patisco in modo particolare, cioè basta uno sbalzo di temperatura e tac, e cali. Novità. Disco nuovo di Martin Garrix con gli U2 al completo. Si chiama Fireflies.

0: Fibra in apertura di Daft Punk con Pharrell, Nile Rodgers, tutto questo all'interno della nostra City Compilation.
1: Sono stati anni incredibili, per te che li hai vissuti, per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
11: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Dirama su Radio City, ritmi sempre un po' latini, voglio dire. E a proposito di latini, andiamo a Cuba con Camila Cabello e questa Don't Go Yeah, canzone che risale a qualche anno fa, 2021.

Giants. Questo è DNA, ci stiamo avvicinando alle 18. Come ben sapete, quando arriviamo alla fine delle nostre ore c'è sempre l'appuntamento con Radio City Story. Chissà quale perla andremo ad ascoltare questa sera nell'appuntamento di poco prima delle 18. Ora c'è Samurai J.

0: sabato sera. Devo dire che è qualcosa di straordinario. In pochi giorni scrissero delle canzoni incredibili i Bee Gees e le interpretarono naturalmente. Fanno tutte parte di Saturday Night Fever, compreso questa bellissima Stayin' Alive che ci ha riportato indietro nel tempo con la memoria sino al 1977. Ora le news. Sono le 18 in punto, eccole.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi in Ucraina si celebra il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e per occasione si sta svolgendo la riunione dei volenterosi principali sostenitori europei del paese. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali, è quanto riaffermato dalla Premier Meloni che partecipa al vertice in video collegamento. Dopo giorni di sfide e attese è arrivato il preannunciato di idee economico per l'Iran, lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Per Trump l'Iran sta completamente collassando, lo ha affermato sul suo social Truth. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci. In quella sede dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Si prospettano tempi più lunghi invece dello stesso Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti. Incidente mortale a Camerano, in provincia di Ancona, dove una donna di 73 anni è morta in seguito a un frontale con un'altra auto, ferita una ventenne del posto alla guida dell'altro mezzo. Calcio, brutte notizie in casa Juventus. Dopo la vittoria contro il Frosinone, Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro che potrebbe portarlo a un intervento chirurgico e uno stop fino a 2 mesi. Sul fronte mercato intanto il Como spinge per Ken, mentre l'Atalanta ci prova per Rowe del Bologna. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: su Radio City si ritorna insieme, siamo a metà percorso oggi, beh arriviamo alle 20. Ciao da parte di Paolo Zangani, se avete acceso la radio solo da poco, voi che siete in auto in questo momento, se avete l'autoradio con il DAB sappiate che potete ascoltarci anche lì in Piemonte, in Lombardia, in Liguria, Milano, Genova, Torino, fino alla Spezia e oltre.
1: Ciao, sono Elena da Carrosio e I love Radio City.

con Madonna. Gli esperti dicono che l'estate avrà un colpo di coda nelle prossime ore. Secondo l'analisi del noto Mario Giuliacci, ci sarà un'imponente rimonta dell'anticiclone africano che riprenderà vigore proprio a partire da mercoledì 26 di agosto e quindi ci saranno il 27 e il 29 con caldo previsto, molto molto molto più caldo, e torneremo indietro, però questo accadrà in alcune regioni d'Italia, non proprio tutte, al nord forse riusciremo a contenere questa ondata di caldo, noi personalmente.

0: Sin and Spyro con Material Lover. Giusto giusto, oggi ho sentito il nuovo singolo di Sienna, un po' velocemente, chissà, magari in questo avremo modo di ascoltarlo insieme qui su Radio City. Ora invece parliamo di traffico, diamo uno sguardo alla viabilità.
1: Infotraffico.
0: Questo è il pomeriggio delle perdite di carico, una cosa pazzesca. Sulla 21 Torino-Brescia vengono segnalati materiali dispersi tra Piacenza Ovest, più o meno lì, e la direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code e la causa è proprio una perdita di carico tra l'allacciamento della 12 Genova-Rosignano e l'allacciamento della 10 Genova-Ventimiglia, direzione del capoluogo ligure. Sulla 7 Milano-Genova un veicolo viene segnalato in avaria tra Gropello, Cairoli, Casei Gerola, direzione Genova. E sulla 10, ancora una volta, ci sono code causa perdita di carico tra l'allacciamento della 7 Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia. È tutto, per il momento non abbiamo altro da segnalare, fate buon viaggio e come sempre guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore

0: una grande azienda.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
2: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
3: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Transition, questa è Dua Lipa. Radio City, la radio dei grandi successi. In arrivo c'è anche una delle nostre novità. E soprattutto una delle band più influenti del mondo. Sono riusciti a divenire tali, protagonisti del K-pop globale, si chiamano BTS. E c'è il loro nuovo singolo uscito in questo 2026, proprio pochi giorni fa, si chiama Normal, ed è il disco nuovo che sentiamo, BTS.

Major Lazer con DJ Snake. Beh, oggi è il compleanno di Favino, ma tanti auguri a Pier Francesco Favino, un grandissimo attore italiano che tutti conoscono naturalmente, una carriera costruita tra cinema, teatro e anche televisione, sempre alla ricerca di personaggi da far vivere fino in fondo, e ci riesce benissimo, è proprio bravo, bravo, bravo. Compie 57 anni, uno degli attori più apprezzati non solo nel cinema italiano ma anche a livello internazionale, per cui siamo felicissimi di potergli fare gli auguri. Tra l'altro, nel farli mi è venuto in mente con un amico personale, invece gli anni li compie domani, allora prendo nota, ma poi ci pensiamo a tempo debito.

0: questo?
1: Dimentica, cancella, dimentica tutto. Tiziano Ferro, questo è il suo successo del 2006 che abbiamo riascoltato.
2: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story.
2: Dal 1976 ad oggi.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it. Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Sorry, scusa, lo sento con i Pinguini Tattici Nucleari, che tra l'altro hanno realizzato insieme a Fabio Fibra una nuova canzone che sentiremo molto molto presto. Sento un rumore in fondo, chi è che parla? accidenti ragazzi, oggi con l'intelligenza artificiale che si mette a parlare, no? Sembra di avere sempre qualcuno qui vicino, in realtà non è così. George Ezra, questo è Budapest.

Save Your Tears The Weeknd con Ariana Grande su Radio City. Torniamo in Italia, lo facciamo ascoltando Achillone Nazionale, cioè parlo di Achille Lauro naturalmente. La Città degli Angeli è la canzone che stiamo sentendo, che ci porterà all'appuntamento con Radio City Story. Angeli.

città degli angeli, Achille Lauro, per arrivare all'appuntamento con la storia della musica e anche un pochino la storia della nostra radio, perché dal 1976 siamo qui a selezionare per voi tutti i grandi successi. Ne abbiamo ascoltati tantissimi insieme e tanti altri ancora ascolteremo, ovviamente. 1978, da quello straordinario gruppo dei Toto andiamo a ripescare uno dei loro primissimi successi, se non il primo in assoluto. Si chiama Old Line, Toto su Radio City.

0: volte nella vita di mettermi lì a scrivere una specie di classifica di quelle che sono le mie canzoni preferite in assoluto. So che frega pochi, ma per dire che è quasi impossibile per me non mettere almeno tra le prime 100, ma molto molto molto in alto, questa canzone dei Toto che si chiama Outline e che ci ha portato all'appuntamento con le informazioni. Sono in effetti le 19 in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Giorgia Meloni è arrivata da Amatrice a 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia causando 299 vittime. Come prima tappa la Presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Intanto il Presidente Mattarella ha scelto di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio da Amatrice il 21 settembre. Oggi in Ucraina si celebra il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza e per l'occasione si è svolta la riunione dei volenterosi. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali, ha riaffermato la Premier Meloni che ha partecipato al vertice in video collegamento. È stato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in pieno centro di Caserta, convalidato il fermo del senza fissa dimora romeno accusato di un omicidio aggravato dai futili motivi. L'arresto di Jacques Moretti per presunte violenze nei confronti della moglie Jessica apre un interrogativo anche sul fronte giudiziario legato al rogo di Crans Montana. Il nuovo capitolo arriva mentre Jacques e Jessica Moretti continuano ad essere coinvolti nel procedimento per omicidio, incendio e lesioni colpose legato alla tragedia del 1 gennaio. Calcio: Bologna e Lazio si affrontano dalle 18:30 nella prima delle due partite di oggi che completano la prima giornata di Serie A. Alle 20:45 tocca invece a Roma e Fiorentina. È tutto, a più tardi.

0: Eccoci qui per l'ultima ora insieme di questo pomeriggio di lunedì 24 di agosto con Paolo Zangani sino alle 20. Tra l'altro prossimamente tornerà anche Chicco Mentana, che adesso è in vacanza. E domani rientra anche Renzo, anche lui dalle vacanze. Sono finite, succede, cioè, iniziano e finiscono, puff, così è un battito d'ali, veramente una roba, volano le vacanze. Quando ci si diverte, si sa, il tempo corre veloce. Bene, ripartiamo con Peggy Goo, Ira Star, canzone che ci farà sicuramente ballare e cantare nei prossimi minuti. Si chiama Old Man, è la prima della nostra ultima ora insieme di oggi.
1: Da Rocco, I Love Radio City.

Things con Benson Boone. Sono le 19:12 e inizio a sentire un po' di languorino. Voi come siete messi da questo punto di vista? L'ora dell'aperitivo per molti, non per tutti, per molti sì. Bene, allora parliamo di frasi celebri dei film. Sapete che c'è un'associazione che si chiama American Film Institute e che ogni anno determina quali sono le frasi più belle dei film in assoluto. Lo fa per la preservazione e per l'insegnamento del cinema hollywoodiano. E nel 2005 l'AFI appunto ha pubblicato una classifica di quelle che sono le 100 migliori frasi dai film americani, solo quelli, chiedendo un parere a 1500 tra artisti, tra critici e storici, e quindi il punto di vista di Hollywood su se stessa e su quelle che sono le frasi più belle della cinematografia americana. Allora, perché ve ne parlo? Perché in questi giorni, in queste ore probabilmente, hanno decretato qual è la battuta più bella della carriera di Sean Connery, grandissimo personaggio, artista che ho sempre ammirato molto, e con i film di James Bond i primissimi, e poi anche con capolavori come Il nome della rosa di Umberto Eco, insomma, che ve lo dico a fare. Stiamo parlando di un affascinante Sean Connery che di cose ne ha dette tante, ma c'è una frase che su tutte regna sovrana e che tutti ricordano: il mio nome è Bond, James Bond. Quella frase che è entrata nella storia è la più grande citazione in assoluto dell'agente segreto più famoso della storia del cinema, interpretato inizialmente poi da altri ovviamente, ma all'inizio da Sean Connery. Straordinario. Questo è Gab

Summer Funk. Tra i protagonisti di quest'estate c'è anche lui, Francesco Gabbani. E a proposito di protagonisti dell'estate, torniamo con la memoria al 1994. In quell'estate andavano fortissimi Jam & Spoon. Li risentiamo prima del meteo. Questa è Ride in the Night.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City, da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni di nord-ovest vedranno un peggioramento tra la serata e la giornata di martedì, con rovesci sparsi localmente temporaleschi. Sulla Liguria invece una giornata di sole, poi nuvolosità diffusa ma senza effetti

0: particolari in un contesto asciutto nella giornata di martedì, mentre poi il progressivo aumento delle temperature senza eccessi e un miglioramento andrà a coinvolgere tutti i settori con valori che torneranno a superare i 30 gradi da metà settimana. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050 sasautogroup.com.
9: SAS Group, sempre operativi anche ad agosto.

Questo è Jessie J. Siamo arrivati al momento dedicato alle nostre novità. Uscirà il 4 di settembre prossimo, quindi ormai tra pochi giorni, insomma, manca veramente poco, il documentario Luciano prima di tutto. E il Luciano di cui vi parlo è niente meno che Luciano Ligabue, che è tornato anche con un singolo nuovo che sarà appunto nei titoli di coda del documentario, a fungere da colonna sonora finale. Ligabue, nuovo singolo, si chiama Qualcosa per

Il Liga è tornato, qualcosa per te. Vi dicevo che poi il 4 di settembre ci sarà anche il documentario del Liga. Va bene. E alle 19.30 arriva anche l'appuntamento con la nostra compilation. Come sempre sono tre le canzoni che stiamo per sentire, assolutamente senza interruzione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Della Casa Agabi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
9: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
10: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
11: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
12: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
13: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
14: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
15: Ma dai!
14: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.

13 minuti alle 20, ciao, saluto il Gerba che mi scrive e dice: ho fatto 10 vasche in piscina con River of Babylon a palla, ma quella dei Boney M, eh? Infatti, nuova, eh? Dice Checo Duria, buone ferie a chi va e buon ritorno naturalmente a chi invece sta tornando o appena tornato. Salutiamo chi è in auto in questo momento, ciao amici. Ovunque voi siate, con Radio City in FM oppure in DAB Plus Milano e Genova, poi Torino, naturalmente Asti, Cuneo, La Spezia, Savona, Bergamo, mi vengono così a caso, eh.

Gabri Ponti e Giova con DNA, ed ora siamo ai saluti finali. Prima però, come sempre, c'è un appuntamento con Radio City Story, un classicone. Questo è di Rod Stewart.

0: Classicone per chiudere il nostro appuntamento di quest'oggi, di lunedì 24 di agosto. Rod Stewart, Zanga vi saluta, ciao a tutti, buona serata, continuate a rimanere con noi con i nostri grandi successi sino a domani mattina, poi ritroverete Paolo naturalmente a darvi il buongiorno alle 8. Ciao da Zanga, ci risentiamo invece per quanto mi riguarda domani pomeriggio tra le 17 e le 20. Ora vi lascio con le informazioni e poi con i nostri successi non stop. Ciao domani, sono le 20 in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Uniti nel continuo sostegno alla lotta dell'Ucraina è il messaggio che arriva dalla coalizione dei volenterosi che si è riunita oggi a Kiev. La riunione è stata presieduta dal primo ministro britannico, mentre la premier Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento. Il presidente francese Macron annuncia tanto per ottobre e novembre l'esercitazione dei volenterosi. Giorgia Meloni ha partecipato anche alla commemorazione per i 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia. Arrivata ad Amatrice, come prima tappa la Presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma, poi ha incontrato i familiari. Caso Ranucci, è stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Si prospettano tempi più lunghi invece dello stesso Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti. Paura su un volo Boeing 737-800 di Aeroitalia, partito da Cagliari e arrivato a Roma Fiumicino con uno degli pneumatici squarciato. Il danneggiamento sarebbe stato provocato da un corpo estraneo sulla pista dell'aeroporto sardo. A bordo c'erano 182 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Calcio, il Como continua a spingere su Moise Kean, la Fiorentina non chiude la porta ma attende un'intesa economica soddisfacente e stasera per la partita con la Roma Kean partirà dalla panchina. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
1: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spalta, l'altra spa, e sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica, metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto pronto ad accoglierti anche ad agosto.
1: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: mai più. Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: Love Radio City.
1: Il Circolo Acli San Maurizio vi aspetta il 28, 29 e 30 agosto presso la frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba per la Sagra Campagnola. Tutte le sere cena dalle 19, domenica pranzo dalle 12. Potrete gustare agnolotti, stinco e altre specialità con ottimi vini. Venerdì live music con Chiosco 57 e DJ set con Evivi Mass. Sabato DJ set con Evivi Mass. Domenica live music con Luca Guaraldi. Servizio navetta dal parcheggio Fontifeia. Vi aspettiamo il 28, 29 e 30 agosto alla frazione Crevini Cazzuli di Castelletto d'Orba.
2: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.

0: Labo Clinic. Il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Auto Group.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: take them back to the blog era one time.
1: Hello, classic ad.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerativa,

0: ristorante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
0: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Non stop.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Oddio che fa.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.